0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: Via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Camarero,

I got a body on it.

I gotta

sing to mama, mama, mama, stupid shot.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

Wicked I am a giant.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

di Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Bom bom bom bom bom. Bom bom bom bom bom. E non già faccio proprio più con questa musica italiana. Tutte parole bla bla bla, ma poi sta musica addosta mi scendo un latte in dei ginocchi con questi toscani e giovanotti. Saranno pure brava gente, ma fanno

0: Ciao, sono Tonico 70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiù.
1: The flight tone of the mud dauber wasp.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbalzo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Lion.

Lion.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

are listening to Radio Blackout 105.25 FM.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: roll for the end. So we gotta go.
1: Cause I'm on that, huh?
0: Told me,

diretta? No. Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dall'intervista realizzata dalla redazione di Frittura Mista alias Radio Fabbrica il 2 giugno 2024 durante il tour antimperialista organizzato dal collettivo Cuba Va e dal comitato internazionalista Alexis Castiglio.
3: Ok, andiamo adesso a presentare Iñaki Gil de San Vicente. Buonasera Iñaki, anzi buongiorno, sono abituato a dire buongiorno Iñaki.
4: Buongiorno e buonon.
3: Allora Iñaki lo descrivo brevemente, quindi non ho tolto un po' di cose insomma da dire, perché sennò Iñaki c'era una lunga roba da scrivere. A 17 anni si unisce alla lotta clandestina contro la dittatura franchista che infestava lo Stato spagnolo e la sua terra Euskal Herria. Arrestato ben 5 volte, subisce il carcere e l'esilio. Nonostante la forte repressione, è attivo nei diversi ambiti politico-culturali della Izquierda Abertzale, così come nel movimento sindacale di classe e nel lavoro internazionale di Henry Batasuna, fino alla sua illegalizzazione nel 2003 e nelle sigle che esso ha assunto successivamente fino al 2011, ancorché Iñaki se ne distanzia per la via e dalla deriva socialdemocratica in corso nella suddetta forza politica. Questo è un po' Iñaki, gli chiederemo, ha anche fatto delle pubblicazioni, non sto qui a dirlo, ma insomma ve ne accorgerete durante il contenuto stesso di quello che gli chiederemo. Concepción Cruz Royo invece è una dottoressa di medicina preventiva. Buongiorno Concepción.
5: Buenos días.
3: È più epidemiologica, militante antiimperialista andalusa, impegnata nella lotta operaia fin da quando era studentessa presso la facoltà di medicina di Cadice. È stata epidemiologica e coordinatrice dei programmi sanitari, ha fatto molte operazioni di prevenzione, diagnosi precoce del cancro al seno, il controllo della tubercolosi nella baia di Cadice e nella zona di La Yanda. Ex professoressa di epidemiologia e sanità pubblica, la sua attività di ricerca si è concentrata sui problemi della salute nelle popolazioni e delle loro determinanti con un approccio materialista e dialettico. Anche lei viene da un passato di reazione, insomma, contro il franchismo, ha attraversato anche questo momento difficile, insomma, e quindi anche benvenuta in questa trasmissione. Adesso io metterei anche un brano, no Andrea? E poi andiamo a fare la prima domanda.

0: siamo in compagnia di Iñaki e Concepción, con l'aiuto di Max riusciremo a tradurre. La prima domanda la facciamo molto generica, vogliamo che un po' ci illustrate dal vostro punto di vista la situazione internazionale ad oggi, le sorti dei popoli e come loro stessi, i popoli stessi, stanno resistendo a questa situazione internazionale. Prego.
1: Bueno, la situación internacional en estos momentos se puede resumir en una noticia que en una noticia que explica todo, ¿no?
2: Bene, per descrivere cosa sta avvenendo sul piano internazionale, qual è la situazione internazionale, vorrei riassumere la risposta con una notizia. L'Unione Europea, in particolar modo Bruxelles, che è il centro decisionale politico e economico della stessa Unione Europea, sta cercando di raccogliere 100 miliardi di euro per riarmare l'Europa, per militarizzarla o rimitalizzarla, per rimpinguare le fabbriche di armi, per incrementare la repressione contro i suoi popoli e i suoi lavoratori. E quindi la domanda che dobbiamo porci è: perché 100 miliardi di euro rubati ai lavoratori europei, alla classe lavoratrice, ma anche ad altri popoli di paesi come in Africa, in Asia, eccetera, che l'Unione Europea vuole continuare a sfruttare? E poi ancora, questi 100 miliardi di euro per riarmare e rimilitarizzare l'Europa sono la totalità dei soldi previsti o è solo una parte di quello che serve alle oligarchie europee per i loro propositi? Ecco, credo che questa notizia e queste domande che dobbiamo porci e che ho elencato siano il miglior modo per riassumere la situazione internazionale oggi.
1: Quando si sta planteando asfissiare economica e politicamente alla classe lavoratrice europea.
3: Mientras hay esta militarización, los gobiernos europeos están.
2: Nel corso di questo processo di militarizzazione e rimilitarizzazione, i governi dell'Unione Europea stanno preparando mentalmente, psicologicamente, cioè stanno manipolando la classe lavoratrice, i popoli, naturalmente attraverso la, diciamo così, la denominazione di un nemico, che poi sarebbe in questa fase Russia, un nemico fittizio, proprio per poter manipolare i popoli e giustificare queste misure di cui stiamo parlando. In questo senso le risposte dei popoli devono essere orientate ad affrontare questo tentativo di manipolazione mentale e devono essere quelle di prepararsi a rispondere a questo attacco che sta arrivando alle condizioni di vita e quindi più in generale, in senso più esteso, potremmo dire anche proprio di salute dei popoli stessi.
3: Militare e economica, sino también psicológica.
1: Este dinero, esta cantidad impresionante de dinero que la burguesía europea, de acuerdo también con la burguesía norteamericana, está robando al proletariado europeo.
2: Bene, dobbiamo anche aggiungere che la quantità impressionante di denaro, i 100 miliardi di euro a cui ci riferivamo, che le borghesie sia europea sia degli Stati Uniti si apprestano a rubare ai lavoratori, ai popoli europei, è una quantità che ha un suo perché, ha una sua causa, e cioè l'economia occidentale, l'economia imperialista, sta retrocedendo di fronte a economie ascendenti come quella cinese, quella russa, quella iraniana, della stessa India, dei BRICS, cioè in una parola della multipolarità in divenire. E quindi di fronte a questa situazione la risposta delle borghesie di Europa e Stati Uniti è quella di accumulare sempre più mezzi di distruzione di massa, anche perché bisogna sottolineare che il capitalismo europeo, per esempio, sta retrocedendo sul piano internazionale e al contempo i margini di profitto delle imprese europee, delle imprese dei paesi dell'Unione Europea sta diminuendo, così come anche la produttività del lavoro nell'area europea. Di fronte a questo la risposta quindi non può che essere più sfruttamento e attacco alle condizioni di vita dei lavoratori e dei popoli, cosa che produce più lotta di classe, più lotte di liberazione a livello mondiale e di conseguenza la necessità per queste borghesie di armarsi sempre di più e di aumentare la spesa militare per la rimilitarizzazione con questi 100 miliardi di euro che sono una cifra peraltro insostenibile e folle. Vedremo come la troveranno e soprattutto se si fermeranno lì o ne accumuleranno altre.
1: Esa emergencia, esa vuelta a la lucha de un montón de pueblos y un montón de clases, solamente quedan las armas y de ahí ese gasto irracional e insostenible. Por ahora, insostenible, de 100.000 millones de euros, por ahora, vendrán más gastos.
3: Ya para terminar, esta situación de crisis.
2: E per concludere, direi anche che questa crisi all'interno dell'Europa ha delle innegabili conseguenze sulla salute dei popoli, in primo luogo sulla salute mentale dei popoli. Vediamo un aumento dei casi di problematiche a quel livello causate o acuite anche dalla povertà e da tutte quelle situazioni che vanno anche al di là del pur vero e grave deterioramento dei sistemi sanitari pubblici.

0: 105.2 e 50, puntata speciale di Radio Fabbrica. Siamo in compagnia di Gnacchi e Concepzione, con l'aiuto di Max e di Cubava stiamo traducendo e andiamo avanti con la seconda domanda, che analizza un po' questo tour antiimperialista che si intitola Terza Guerra Mondiale, Resistenza dei Popoli. Quindi vado a fare la domanda a entrambi gli ospiti. A partire dalla caduta del muro, come si può configurare la situazione della salute del capitalismo nell'attuale crisi mondiale?
1: Bueno, a partir de la caída del muro, el capitalismo, durante la caída del muro, el capitalismo creía que tenía todo resuelto.
2: Allora, durante e dopo la caduta del muro di Berlino, il capitalismo credeva di aver risolto tutti i problemi, credeva che il mondo intero sarebbe stato una sua prerogativa, un suo appannaggio, credeva di potersi impossessare facilmente, nel caso per esempio delle imprese europee e statunitensi, delle fabbriche dei campi russi, credeva che la Cina sarebbe presto arrivata al collasso, che la rivoluzione cubana sarebbe stata, diciamo così, sconfitta, e che l'economia capitalista sarebbe complessivamente cresciuta con una curva tipo missile. Si parlava del nuovo secolo di dominio statunitense, del regno del profitto assoluto e della sconfitta definitiva dei lavoratori e delle lavoratrici in Europa e nel mondo. Ovviamente tutto ciò non è successo. E quindi a questo punto dobbiamo porci due domande. Perché non è successo? Perché non si sono avverati i sogni degli imperialisti? E questa è la prima domanda. E la seconda è: che cosa si sta muovendo all'interno del sistema capitalistico e anche al di fuori di esso?
1: Ha fracassato la prima parte della domanda, che luego intenteremo rispondere, e la seconda parte della domanda, che sta surgiendo ora mismo dentro del capitalismo e fuori del capitalismo.
3: Antes de que conteste su autopregunta o autopreguntas, Iñaki, mientras tanto en esa especie de euforia...
2: Sí, prima que Iñaki risponda alle due domande che egli stesso ha posto, vorrei dire che l'euforia di cui stavamo parlando era solo un'euforia per le borghesie, perché in realtà abbiamo visto maggior repressione, maggior disoccupazione, un peggioramento brutale delle condizioni di vita dei popoli europei e un degrado crescente delle ex repubbliche sovietiche.
3: Unas peores condiciones de vida y por tanto de salud de los pueblos europeos y una degradación enorme de los países que conformaban la antigua Unión Soviética, y creo que ahí también estará en parte las respuestas posteriores.
1: Sí, como ha explicado Concepción.
2: Bene, questa euforia delle borghesie dell'Europa e degli Stati Uniti non ha impedito, anzi ha fatto sì, ha contribuito a che le condizioni di vita delle classi lavoratrici peggiorassero. Bisogna anche dire che ciò è avvenuto parallelamente all'aumento di quegli strumenti, di quelle articolazioni attraverso i quali l'imperialismo ha saccheggiato l'est europeo. E però nonostante tutto ciò, la tenuta dell'imperialismo e del capitalismo sono in discussione. Perché? Per una serie di motivi. Il primo dei quali, e bisogna dirlo chiaramente, è che l'economia capitalista già prima della caduta del muro di Berlino era in condizioni peggiori di quanto volesse rappresentarci o farci vedere, condizioni che cercava di camuffare. Alcuni gruppi o alcuni ambiti della sinistra già allora lo avevano capito e lo denunciavano. Il sistema ha implementato maggior liberismo e quindi maggior sfruttamento, ha cercato di saccheggiare l'economia della Russia e delle altre repubbliche ex sovietiche, luoghi e paesi in cui l'aspettativa di vita è indietreggiata, la povertà è aumentata. E cioè, quello che voglio dire è che il capitalismo non è riuscito a far crescere la propria economia nonostante il sangue succhiato all'est europeo e alla Russia, e ciò dipende da un deficit strutturale.
1: Tanto tutto quello che avevano previsto che o credevano che iban a lograrlo.
3: Esta debilidad estructural que viene arrastrando desde estos últimos veintitantos años ha sido, como ha comentado también Iñaki, ha producido un sufrimiento, un aumento de la explotación.
2: Questa debolezza strutturale dell'economia capitalistica, che poi si è trascinata dietro soprattutto negli ultimi vent'anni, ha prodotto, come dicevamo, maggior sofferenza e sfruttamento sia per i popoli, i lavoratori dei paesi dell'Europa occidentale, sia per quelli dell'est. Parliamo in buona sostanza della privatizzazione capillare dei servizi, non solo quelli della salute, cioè quelli sanitari, ma anche gli altri. E questa privatizzazione, questa ondata di privatizzazione ha prodotto nell'Europa dell'est e in particolar modo in Russia, per le prime generazioni post-muro, post-socialismo, ha prodotto fame, epidemie gravi come quella di difterite, un'ondata, ripeto, di privatizzazioni che hanno spappolato quello che prima era un sistema sanitario con maggiori diritti rispetto a quelli anche che avevamo noi.
3: Cambiaron bruscamente a un sistema capitalista, una especie de sistema capitalista en la que sufrieron esos pueblos duramente, y Rusia en concreto, esas condiciones de vida.
1: Después, ¿por qué ha fracasado esto, esta esperanza imperialista norteamericana, y por qué ahora se está recuperando un movimento internazionale?
2: Perché è fallita questa illusione degli Stati Uniti crescita, eccetera? E perché adesso c'è un movimento internazionale di popoli e di paesi attraverso i BRICS, eccetera, eccetera, ma c'è anche una maggior lotta di classe. Dobbiamo dire che tutto ciò avviene dopo che, oltre ai paesi menzionati, erano stati anche invasi e distrutti da parte dell'imperialismo la Jugoslavia, l'Iraq, la Somalia. E nonostante tutta questa barbarie e migliaia e migliaia di vittime, l'imperialismo non è riuscito a vincere, ed è anche per questo che i popoli ormai accettano sempre meno o non accettano affatto la sottomissione, e quindi anche nella Russia, nella ex Jugoslavia, nell'Africa e in altre aree si prende consapevolezza contro l'imperialismo. La Russia dopo i primi anni si è poi distanziata dall'Occidente con cui confligge, la Cina si è resa conto, vedendo ciò che succedeva in Jugoslavia, in Iraq, ma anche in Afghanistan, di cui non abbiamo ancora parlato, che era impossibile negoziare strategicamente con l'Occidente. E poi altri popoli che sono riusciti contro ogni previsione a resistere, come Cuba, Venezuela e Nicaragua, dicevano che gli accordi latinoamericani tra questi e altri paesi per maggior giustizia sociale.
1: Se pensava che iba a caer Venezuela, pese al golpe del Estado, se pensaba que iba a caer Nicaragua pese a toda la campaña en contra, se pensaba que todo el plan de Nuestra América propuesto por Cuba y Venezuela no iba a salir, el proyecto ALBA, el proyecto de solidaridad, el proyecto de acabar con la ignorancia, acabar con el analfabetismo y mejorar la salud, etcétera, ¿no?
2: Antiimperialismo, como el ALBA, no habrían prosperato e invece sono nati e cresciuti e hanno ridotto l'ignoranza, l'analfabetismo, la mancanza di sanità pubblica per milioni di persone. La situazione mondiale è una situazione in cui molti popoli e paesi, ognuno a modo loro, con le sue specificità, si ribellano in una gamma abbastanza ampia che va da proposte democratico-radicali contro il dollaro, antiimperialiste e a favore di un nuovo e più giusto ordine mondiale, a proposte che invece propongono misure socialiste vere e proprie in quello che è un dibattito straordinario che attraversa vari continenti, a partire anche dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina. E noi qui in Italia, venendo su invito dei compagni italiani, vogliamo appunto anche capire e apprendere dal dibattito che su tutti questi temi c'è qui in Italia. Finisco dando due dati che dimostrano come stia aumentando la lotta di classe anche nel nord del mondo. Nel 2023 negli Stati Uniti gli scioperi sono aumentati in un solo anno del 280%. Altro dato, attualmente in Germania viene realizzato uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'edilizia con la partecipazione di oltre 2 milioni di lavoratori. Bisogna dire però che aumentano le lotte, ma aumentano anche le tendenze e le spinte fasciste, ed è per questo che dobbiamo organizzarci e dobbiamo prepararci per affrontare.
1: Milioni di lavoratori della costruzione. La situazione di huelgas in Europa sta crescendo, però también está creciendo el fascismo. También está creciendo el fascismo y, por tanto, tenemos que estar preparados, atentos y avanzar, y la lucha antifascista es prioritaria.

0: 105.250 di Blackout. Stiamo facendo questa puntata speciale di Radio Fabbrica, terza guerra mondiale, resistenza dei popoli. I nostri due ospiti, Iñaki e Concepcion, gli facciamo la ultima domanda e andiamo sulla questione attuale. È la situazione sanitaria, scolastica, lavorativa, abitativa, solidale di ogni Stato può essere cartina di tornasole per il benessere dei popoli. A partire da questo, come i popoli si possono organizzare e reagire all'attacco della minoranza ricca per ribaltare i rapporti di forza nella lotta di classe?
1: Bueno, estamos acabando como cuatro métodos muy sencillitos. Uno, y fundamentalmente, el pueblo tiene que orientarse, tiene que tomar conciencia, organizarse para una cosa, tomar el poder.
2: Bene, rispondo.
1: Tomar el poder es, por ejemplo.
2: Rispondo menzionando quattro metodi di fronte alla domanda che fare. Il primo è prendere coscienza e farla prendere, e organizzarci il tutto ai fini della presa del potere, che inizia per, come fate voi qui in questa radio, debilitare i media borghesi. Bisogna creare una guerriglia comunicativa, o bisogna rafforzarla. Il secondo metodo è quello promuovere un'altra concezione della politica, quindi non una politica finalizzata a raccogliere voti per il Parlamento, ma una politica che inizi dalle fabbriche, dall'università, dai posti di lavoro, dai trasporti. E se poi anche questi contropoteri riescono a entrare in Parlamento, in Parlamento devono agire per rafforzare ciò che c'è fuori e non dirigere ciò che c'è fuori dal Parlamento. La terza impellenza è quella di integrare le donne lavoratrici, i giovani lavoratori, i migranti lavoratori, perché quando andiamo a vedere, e dobbiamo aggiornare anche i nostri riferimenti rispetto ai soggetti della lotta e della trasformazione, i più sfruttati o le più sfruttate sono per l'appunto le donne lavoratrici.
1: Con il potere della borghesia in esos sitios, ese es el segundo método. El tercer método es que hay que integrar sobre todo a la mujer trabajadora, a la juventud trabajadora y a las masas migrantes, a la gente que ha venido de fuera y que está aquí, porque tenemos una mitología del proletariado muy antigua. Hoy el eje central del proletariado es la mujer. El eje central del proletariado, el sector más explotado es la mujer migrante.
2: E in più dico anche un'altra cosa, bisogna coinvolgere nella lotta e chiamare alla lotta anche i lavoratori in pensione, i pensionati, che sono stati per tutta la vita sfruttati e non possono morire passivamente come codardi. Devono morire con la dignità della lotta. Infine, quarta proposta, bisogna ritornare a rivendicare il socialismo, cioè una forma di vita radicalmente diversa e opposta al capitalismo, e bisogna farlo nei consigli di fabbrica, bisogna farlo nelle lotte contro il patriarcato, bisogna farlo nelle lotte contro l'imperialismo, nei quartieri, nelle scuole, cioè bisogna tornare a rilanciare una proposta diametralmente e radicalmente diversa di socialismo.
1: Socialista, eso está en el lenguaje cotidiano. Está en el lenguaje cotidiano la crítica contra el patriarcado, la crítica contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a recuperar los conceptos que estamos aplicando en la calle.
3: En este proceso, en este camino de tomar el poder, en ese proceso que tenemos que retomar de aumentar la organización, trabajar en colectivos, trabajar en comunidad. En ese proceso de ir tomando el poder,
2: in questo processo verso la presa del potere dobbiamo aumentare l'organizzazione costruendo e ampliando un metodo di lavoro con collettivi nelle comunità per una società diversa, creando delle reti, delle soluzioni concrete alle sfide che la lotta ci pone a breve, a medio e a lungo termine. sicuramente in quello che è uno scenario difficile da affrontare in una società atomizzata e in cui l'individualismo e l'egoismo prevalgono. Dobbiamo pertanto irrobustire le nostre forze e aumentare tutto quello che dicevo poc'anzi.
3: Y nos va a dar soluciones de problemas muy concretos y en definitiva mejorar dentro de una situación dura y difícil, mejorar la salud mental, como decíamos, y la salud en todos los aspectos y bueno, pase lo que pase en el futuro, pero siempre para adelante.
1: Bueno, para terminar, solamente hay una solución en todo esto, decir la verdad.
2: C'è solo una soluzione, dire la verità, che è sempre rivoluzionaria, che può far male ma che è necessaria. E bisogna dire che il fallimento del capitalismo è evidente, c'è anche un rinvigorimento della lotta di classe, ma anche un rifiorire del fascismo. Dobbiamo capire il perché certi errori causano ciò che è avvenuto, ciò che sta avvenendo. Arrivando qui in Italia, molti compagni ci hanno parlato degli errori che vennero commessi e che permisero salita al potere di Mussolini, oppure anche degli errori che hanno portato successivamente alla dissoluzione di una parte della sinistra o ai grandi colpi che la sinistra non dissoltasi ha subito. Perché attualmente in Italia c'è un governo fascista? Dobbiamo imparare da questi errori e ricalibrare di conseguenza. E però, come aveva detto la compagna Concepción, bisogna andare sempre avanti.
1: De nuevo a Italia, ¿no? La verdad hay que profundizar en esa verdad, divulgarla, aprender las lecciones y bueno, como ha dicho la compañera Concepción, siempre adelante.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Sta per andare in onda Il ruolo dell'urbano nell'epoca della crisi, cittadinanza differenziata, concentrazione economica ed esclusione. Un approfondimento a cura di Macerie su Macerie.

cos'è oggi la città? È possibile definire un dentro e un fuori? Quando oggi parliamo di città, ci riferiamo alla stessa dei comuni italiani, delle capitali seicentesche, anche solo a quella dei quartieri operai degli anni 60? Sono domande a cui spontaneamente viene da rispondere di no, ma bisogna spiegare il perché di questo no. Intanto però una continuità palese nei secoli rimane. La città, qualunque cosa sia questo oggetto cangiante, è stata, è e sarà sempre una macchina complessa di sfruttamento. Non vi è nessuna era d'oro della polis, né nel passato remoto né in quello recente. Faccio riferimento a chi pensa a quei tre decenni del Novecento in cui lo Stato distribuiva un po' più di case popolari e allora viene dipinta come la fase dell'albero della cuccagna. Insomma, quella in cui lo Stato sociale e quelle cose che ancora oggi vengono propinate come soluzione da chi non ha capito che la ridistribuzione sociale è stata solo una fase dei rapporti di forza Stato-popolazione e che vivere in una casa popolare degradata dopo una giornata in catena di montaggio non era proprio l'utopia da augurarsi o da riaugurarsi.

Ma trascurando questa considerazione di massima sulla continuazione dello sfruttamento, direi che si può affermare che la città, si intende ora quella europea nell'esempio italiano, negli ultimi 30 anni è cambiata radicalmente. E con ciò si intende non solo fisicamente, nei suoi lati architettonici e urbanistici, anzi, talvolta quelli sono il cambiamento minore, e anche sostenendo ciò non significa che non esistano città praticamente ribaltate come un calzino anche nell'italico stivale, ad esempio Milano. Ma ecco, che ci sono città intorno alle quali la trasformazione sociale non è ruotata attorno alla fattura fisica. Si può pensare per esempio a Venezia, anche qui un esempio estremo. Coesistono perfettamente questi modelli. Da una parte la plasticità assoluta, Milano, dall'altra il processo di museificazione, Venezia.

forse questa è già una parziale risposta. Cosa sia oggi la città non è da cercare solo nel numero di grattacieli progettati dall'Archistar, né nel numero di opere di riqualificazione. Prima del Covid, uno dei luoghi comuni dei cosiddetti urban studies era che la popolazione del pianeta avrebbe vissuto sempre più massicciamente dentro grandi aree urbane o entro vasti territori intensamente urbanizzati, anche se tra loro assai differenti. Non è certo un'affermazione opinabile, ma presenta altissimi tassi di vaghezza, specialmente per quanto riguarda cosa si intenda per territorio intensamente urbanizzato e se questo coincida con la città e come. Per gli europei, e in special modo per gli italiani, con l'eredità iconografica dei borghi e della storia comunale, è piuttosto complicato uscire dall'immagine della città forgiata nel Medioevo. Un centro architettonicamente coeso perché vernacolare, da un lato intramezzato dai monumenti simbolo della vita religiosa e dalla piazza civile, dall'altro attraversato dalle venature dei vicoli e delle strade, costruiti ancor prima che come attraversamento, come luogo reale quanto crudo del comun vivere. Se non sembra da tempo una descrizione calzante, è perché non se ne vede il trasferimento nella città industriale novecentesca in un diverso tipo di scala, quella del quartiere, nelle sue varie accezioni negative e positive, inserito nel fallito progetto moderno del funzionalismo urbano.

appare piuttosto evidente che ciò che si intende ora con spazio urbanizzato ha poco, talvolta nulla a che vedere con quanto sopra, e si impone così la necessità di porre una nuova questione urbana, non soltanto in termini analitici e di comprensione di cosa comunemente oggi chiamiamo città, ma soprattutto per riuscire a elaborare un discorso critico in grado di carpire la portata di violenza delle nuove interazioni economiche e sociali che si formano in questo quanto mai sfuggente terreno. L'uso di sfuggente, quindi, non è casuale. A un certo punto si è iniziato in maniera nuova a parlare di città, del suo ruolo rinnovato di attore primario all'interno del cambiamento di paradigma dell'economia e della società, a cui si associa di continuo come un mantra il prefisso post, post-fordista, post-industriale, post-keynesiana, post-moderna e ora post-pandemica. Eppure, più i discorsi sulla città si moltiplicano esponenzialmente, riempiendo di questo oggetto conturbante cartelloni pubblicitari, progetti sociali welfaristici, start-up su come meglio far fluire i network metropolitani, e meno si riesce a delimitare che cosa sia l'urbano, come si stia modificando, come sia governato localmente e con quali finalità di valorizzazione del capitale si poggia su di esso il sistema di governance globale. Insomma, se sia possibile o no tracciarne una forma, o se per capire meglio l'oggetto in questione non si debba uscire dalla dicotomia dentro-fuori per addentrarsi nell'idea che ci sia una riconfigurazione spaziale del capitalismo, una sua urbanizzazione, certo, ma che questa non sia semplicemente una sostituzione o un superamento della città, così come si è data fino agli anni 70 del Novecento. Gli anni pandemici hanno messo in luce alcuni aspetti che sono fondamentali per capire come la riconfigurazione spaziale del capitalismo non si basa sulla città, ma sulle infrastrutture urbanizzate. Come spiegare altrimenti l'ascesa o il declino di un determinato sistema urbano, il successo di una certa Milano e il tracollo provincialista del capoluogo sabaudo? Come chiamare la possibilità di attraversamento che le classi agiate hanno avuto nello scappare dalla città durante il biennio 2020-2021, termine usato ora nella sua accezione amministrativa di comune, per esempio per rifugiarsi nella seconda casa a Bardonecchia? Qualche spiegazione poco originale venuta fuori negli anni riguardo alla fuga dell'elite verso i borghi alpini o nella casa al mare offre una spiegazione poco strutturale e troppo volontaristica, sul solco del ci hanno fregato, ora che la possibilità durante per esempio le pandemie di scappare dalle città contagiate lo fa e ci lascia qui. Non si può dire che sia falso, ma non coglie la reale portata, attuale e a venire, di quegli spostamenti privilegiati. La città vissuta dalle classi agiate attraverso la mobilità fisica accelerata, i canali telematico-virtuali e l'omogeneo sistema dei pagamenti globale è esso stesso lo spazio infrastrutturale urbanizzato, quel vago oggetto che si diceva all'inizio e che ancora qui, nei bassi o nei medi fondi della società, confondiamo in base alla nostra parziale esperienza con la città. Per riprendere due fortunate metafore che vengono dall'analisi della gestione dell'occupazione israeliana, quelle di arcipelaghi e enclave di petti, dobbiamo aspettarci per i prossimi anni che le città che non saranno riuscite politicamente ad agguantarsi sufficienti investimenti verranno escluse da questo network infrastrutturale urbanizzato, mentre luoghi da prima considerati naturali e remoti ne saranno presto raggiunti in una divisione tra urbano e non urbano che lì avrà terminato il suo senso ultimo. In soldoni si può ipotizzare che l'infrastruttura urbana non coincide totalmente con quello che noi associamo alla città e che c'è una competizione per farne parte. Ma entriamo nel vivo dei processi. Facciamo un piccolo passo indietro storico.

Rimaniamo in Italia per parlare di città, sia perché ci viviamo sia perché ci vogliamo lottare, e anche perché la storia delle metropoli statunitensi, così come quella delle mega città asiatiche, sicuramente ci dà degli spunti interessanti, ma non per inquadrare i fenomeni sociali, di governo ed economici di contesti specifici. A partire dagli anni Ottanta, le principali città italiane, soprattutto quelle del nord, avevano finito il loro periodo di crescita espansiva. Ricordiamo che l'industria del mattone è stata una delle principali nel boom economico del bel paese. Ci sono molte motivazioni, le principali, che accenno superficialmente, sono la decrescita demografica e la dismissione di una certa produzione su base nazionale verso una divisione internazionale del lavoro in filiere lunghissime, specie dagli anni 90 in poi, che diventano praticamente globali. Una ruota prodotta alla Pirelli, una portiera che arriva dalla Polonia, i sedili dalla Cina e così via. Va via via costituendosi una nuova imposizione spaziale proprio nel territorio urbano. Più centri logistici e hub di assemblaggio che occupano diversamente lo spazio urbano e periurbano, cioè l'Interland rispetto alle fabbriche tradizionali. Ripeto, sono processi di massima che investono ogni città non allo stesso modo, ma che riguardano a livello strutturale buona parte dei territori urbanizzati dell'Europa sudcontinentale. Lo smantellamento di molti comparti industriali è un dato di fatto, ma non significa che riguardi in maniera uguale tutte le città. Comunque questo smantellamento massiccio c'è stato, e a questo è seguito una nuova retorica del consumo e della produzione immateriale, che è diventata il nuovo mantra degli amministratori locali in cerca di vocazione e promesse di crescita per il proprio territorio. C'è dunque un cambiamento in alcuni settori chiave dell'organizzazione della produzione e dunque anche nello spazio atto ad accoglierla. Molte città in Italia seguivano un pattern diffuso: centro storico dedicato all'amministrazione, quartieri periferici popolari o residenziali in genere, periferia industriale e hinterland. Ora c'è una città. Tutto ciò ruota attorno ai residui dell'organizzazione sociale principale nella seconda metà dell'Ottocento. Quando parliamo di città novecentesca, il richiamo è quello al progetto moderno, uno spazio scandito in temporalità diverse: il tempo del lavoro, o fabbrica o in ufficio, il tempo libero e il tempo della riproduzione sociale, che generalmente è il tempo della casa. La casa dunque è uno dei pilastri di quel modello e per questo considerata con attenzione sia nelle politiche di ridistribuzione sociale, di diritto, sia come promessa di proprietà raggiungibile con una vita a testa bassa, mutuo, figli, secondo il modello familiare nucleare. Andiamo avanti così. Questo progetto di vita non era certo universale, non ha riguardato molti centri del sud, per esempio, ma la sua rappresentazione è sempre stata quella principale, quella appunto della modernità e di alcune sue articolazioni spaziali, che sono diventate dei modelli in quasi tutti i contesti urbani, e le città sono ruotate attorno a questo modello. Pensiamo anche banalmente alla costruzione dei mega ospedali periferici proprio su base quasi di catena montaggio, un modello che si diffonde anche laddove lo spazio dell'industria tout court non c'è. Questa organizzazione urbana e sociale pare essersi dileguata abbastanza velocemente, sostituita da nuovi modelli sia di costruzione dello spazio urbano sia di produzione sociale. Ciò non significa che siano scomparse le fabbriche o gli operai. In una città come Torino, più di 100.000 persone lavorano ancora in ambito industriale. Però il problema della città materiale, della città materica, diventa presto il cruccio dei governanti. Il cruccio di come estetizzare molto di quel patrimonio industriale dismesso, dargli una nuova destinazione, magari con un discorso ad hoc che rivisiti la storia dello sfruttamento e dominazione insita in certi luoghi, in chiave storicizzata e trendy. E così, nel giro di pochi anni, vecchie prigioni diventano ostelli, fabbriche chimiche diventano bistrò con le foto di operai sporchi e intossicati alle pareti. La storia diventa storytelling e marketing, e c'è un processo di risemantizzazione di alcuni spazi urbani.

Torino, per esempio, era nel Novecento la città regina di quelle industriali, da molte definita come una one company city proprio per la Fiat, anche se non era esattamente così. Fin dall'inizio degli anni Ottanta del XX secolo appare chiaro come soprattutto gli Agnelli, ma in generale i padroni della manifattura, stiano progressivamente disinvestendo nella produzione torinese. La forte contrazione della Fiat, del suo indotto e nell'insieme la dismissione del comparto siderurgico sono forse tra i segni più evidenti del cedimento della struttura occupazionale e più in generale dell'icona di ville industrielle, di città fabbrica. Nei 10 anni in cui lo smantellamento produttivo assume in città il suo carattere più aggressivo, vengono chiuse decine di stabilimenti, tra cui nel 1982 proprio quello del Lingotto, evento che ha rappresentato più che la fine di un'epoca, la fine di un'idea. A partire dagli anni 90 le amministrazioni di centrosinistra si sono adoperate per agevolare la buona uscita di molti signori industriali, attraverso la formazione di coalizioni di interesse territoriale, delle vere e proprie consorterie, la classe dirigente si è messa a caccia di un nuovo ruolo per la città da mettere a valore, trovando infine nella retorica del passaggio dalla produzione materiale a quella immateriale di culture e servizi un buon pacchetto da vendere. Un miglioramento e una sfida, dicevano, tacendo che il prezzo di questo cambiamento l'avrebbero pagato le masse senza più salario, reddito né prospettive. Un nuovo habitus da cercare quindi in questa produzione immateriale della cultura, dei servizi, del turismo e dell'università. Un discorso che è andato espandendosi anche come risposta alla crisi generale della produzione del PIL e anche a quella delle finanziarie lacrime e sangue del governo Berlusconi della fine degli anni zero, dopo la crisi globale del 2007-2008. E si guardi bene che questo è un periodo in cui ci sono anche grossi cambiamenti a livello amministrativo in Italia. Lo strutturarsi del federalismo fiscale agevola il processo prima di territorializzazione delle risorse, ma soprattutto di messa in competizione di questi diversi territori, specie le città, tra di loro. Diciamo che ora siamo anche abituati a queste classifiche, ma da quella in cui si vive meglio a quella con più servizi, quella con l'aspettativa più alta occupazionale e chi più ne ha, più ne metta.

per tornare alla retorica delle amministrazioni locali, su quale promessa e su quale governance si basava a cavallo tra gli anni 0 e gli anni 10 questo progetto per la città? Questo si strutturava ovunque sulla partnership pubblico-privato, all'interno della negoziazione di interessi comuni di gestione del territorio, dell'ordine e degli obiettivi di profitto delle parti in gioco, quindi non più le risorse distribuite in maniera più o meno centrale, ma l'aziendalizzazione dello spazio, specialmente quello urbano. Lo spazio di per sé, come dice Lefebvre già decenni fa, non deve essere il luogo in cui si produce, ma esso stesso produzione. Una produzione gestita dal pubblico e in cui appunto i privati arrivano come investitori e comunque anche decisori. Molti degli studiosi di sinistra, quando parlano di città, portano come critica la solita solfa, per la quale questo processo sarebbe un abbandono del pubblico all'arbitrio del privato. Se è evidente che nei primi decenni del millennio i rapporti statali cambiano, non è certo per un abbandono, anzi. I piani di molte città, riprendo l'esempio di Torino, per quella che allora si inizia a chiamare riqualificazione, ma che se vogliamo dare una definizione un po' meno vaga potremmo chiamare i processi di adattamento che i comuni fanno per i nuovi capitali, per le nuove esigenze del capitale. Questi piani sono a direzione comunale e con un ruolo accresciuto delle polizie locali, altro che abbandono del pubblico. Infatti la definizione che abbiamo mai sentito di spazio pubblico, una delle migliori che abbiamo mai sentito, è quella di Jean-Pierre Garnier, compagno, oltre che sociologo urbano, che dice una cosa molto chiara: lo spazio pubblico non è lo spazio del popolo e tantomeno è lo spazio libero. Lo spazio pubblico è la giurisdizione della polizia. E si vede bene. Se nello spazio pubblico nel decennio scorso vengono rilasciate licenze, organizzati festival ed eventi, agevolate aperture per il divertimento, locali, residenze, eccetera, va da sé che l'altro lato della medaglia per le amministrazioni pubbliche, per l'appunto, è proprio l'utilizzo crescente della polizia per risolvere problemi strutturali che diventano di ordine pubblico. Ricordate l'affare di Piazza Santa Giulia? La Celere intervenne caricando una delle piazze della Movida più affollate di Torino, dopo giorni di militarizzazione del quartiere attorno. L'episodio non si spiega solamente però con la semplice gestione dell'ordine pubblico andato platealmente oltre. C'è qualcosa in più. Nel biennio 2016-2017 lo spazio urbano fu ulteriormente normato con connotazioni quasi militari. Sicuramente dopo la storia di Piazza San Carlo, un'altra famosa piazza, quella della finale della Champions in cui una folla scappò impaurita e persone morirono. Ma soprattutto per gli attentati del 2015 in Francia. La circolare Gabrielli, prende appunto il nome dall'allora capo della polizia, rappresentò ancor prima del Covid una forte restrizione dell'attraversamento dello spazio pubblico e di qualunque evento. Sono gli anni delle ordinanze comunali fino alla legge Minniti-Orlando, quelli in cui si fa sempre più esplicito e sempre più normato a livello giuridico il discorso sulla repressione degli abusivi fino alla tutela del decoro cittadino in funzione della protezione degli interessi economici di chi investe sul territorio urbano. Strumenti giuridici che iniziano in maniera sempre più esplicita e palese a parlare di come il profitto dei padroni della città deve essere tutelato e si debba fare in base a una retorica dell'eccezionalità basata appunto per far fronte a questo pericolo di attentati. Che c'entrano del resto il sequestro della merce ai venditori abusivi, il DASP urbano a chi compromette l'immagine delle zone turistiche della città e il divieto di ingresso agli eventi di tutti i soggetti con precedenti con lo spettro paventato del radicalismo islamico? Sono elementi che trovano collegamento logico solo all'interno di una visione di città contemporanea che sotto all'ostentata pubblicizzazione della bellezza estetica, dei modi di vita cool, dei tanti passatempi culturali e ludici, nasconde in ogni interstizio una bomba di problemi sociali, di convivenza tra culture diverse, di conflitti tra attori sociali portatori di interessi economici inconciliabili. Il
controllo diventa quindi uno dei punti primi, se non il primo, delle agende comunali. Negli ultimi anni incrementato dalla questione del controllo a distanza, quello remoto, quello digitale della Smart City. Economia dei flussi, economia dei locali, scardinamento di quelle temporalità, tempo del lavoro e tempo libero. Diciamo che questa retorica dell'immaterialità inizia presto ad arricchirsi all'inizio degli anni 10 di un nuovo punto che diventerà cardine soprattutto nella gestione del mercato immobiliare, dei servizi e della mobilità. È il punto della sharing economy, quello delle auto enjoy, dei monopattini, ma anche quello dei social housing, delle fondazioni bancarie o delle altre aziende, che risponde appunto all'ideologia del flusso e dell'immaterialità. Se non c'è più bisogno di una casa di proprietà, di un'auto, di niente di stabile, se non c'è un lavoro per tutta la vita, gli spazi e i mezzi di trasporto, secondo la retorica dello sharing, possono non essere fissi. Qualcuno può non averli affatto. Dietro a questa ideologia, a questa menzogna, si cela un processo che proprio in città trova il suo apice negli ultimi anni, e cioè la concentrazione di capitale, sia quello immobiliare, di mezzi, della ricchezza vera e propria. Si è persino detto negli ultimi anni che il capitalismo è arrivato alla fine della proprietà. Sì, semplicemente perché è la fine della proprietà per i molti. In realtà la proprietà va solamente concentrandosi e quindi raggiunge il suo apice. Il punto di vista immobiliare è quello più evocativo in questo senso nel contesto urbano, che rende l'idea di questa concentrazione che è andata via via rapinando da una parte e accumulando dall'altra, aumentando esponenzialmente la forbice tra chi ha e chi non ha, tra chi detiene il monopolio delle possibilità e chi soccombe.

0: ma il resto di Gioselli.
1: In tutte le città, nonostante le retoriche del decennio scorso, sono riuscite nel loro intento, quello di costruirsi un'identità locale e folcloristica vendibile a livello globale. E infatti Torino è una città generalmente in crisi, il cui sistema sicuramente è al tracollo. La perdita anche demografica ne è un segno forte e chiaro. I capitali globali non sono arrivati come si pensava nel decennio scorso. Ora bisognerebbe vedere se quelli del PNRR riusciranno a tappezzare all'interno di questo progetto di rendersi città globale. L'ultimo punto che vorrei toccare velocemente prima di chiudere è quello della cittadinanza e di come riguarda abbondantemente la questione urbana. Secondo la visione della teoria classica della sovranità statale, la cittadinanza è il vincolo di dominazione che lega un determinato potere agli individui attraverso determinati diritti e doveri ed è su base territoriale. Nei punti precedenti ho provato ad accennare alcuni spunti che presentavano cambiamenti anche di problematiche interne alle logiche del dominio. Se nel Novecento la cittadinanza è nettamente legata al territorio dello Stato-Nazione, nello spazio globale la concentrazione di capitali in comunicazione tra loro avviene per lo più nello spazio urbano, in cui si concentrano anche i flussi di popolazione non legati a una cittadinanza tradizionalmente detta. La logica di un mercato internazionale ha disposto elementi di cittadinanza sicuramente diversi. Disconnessioni e connessioni tra elementi di cittadinanza e tecniche del capitalismo selvaggio hanno dimensioni spaziali e temporali

0: cittadinanza sia legata ad affari di valorizzazione del capitale e di controllo lo si vede bene anche in un esempio lontano ma evocativo, quello cinese, in cui Lukou, il sistema cinese di cittadinanza, è differenziato e costringe molto spesso all'immobilità. Se sei povero e rurale non puoi trasferirti in contesti urbani in cui i servizi magari sono maggiori, a meno di non avere permessi temporanei di lavoro. La teoria della cittadinanza classica è in parte una falsità, lo sappiamo bene, perché non tutti hanno gli stessi diritti o ne godono allo stesso modo, e questo appare in maniera ancora più lampante oggi, soprattutto laddove classi di privilegiati abitano uno spazio globale per cui lo Stato e il capitale hanno tutto l'interesse a proteggerle, a proteggere i loro interessi e a proteggere i loro spostamenti, ma anche i loro stazionamenti, specie appunto negli spazi urbani. Nei circuiti globali, individui istruiti e intraprendenti reclamano diritti e benefici simili alla cittadinanza, anche a detrimento dei cittadini territorializzati poveri. I talenti espatriati, in mancanza della cittadinanza formale, avanzano quindi pretese di diritti globali o di diritti mobili. E queste sono nuove maniere probabilmente di rivendicare una cittadinanza globale che bisognerà investigare, specialmente nello spazio urbano in cui le discriminazioni si fanno sempre più forti e in cui chi ha diritti è soprattutto chi ha il portafoglio gonfio.
1: Avete ascoltato Il ruolo dell'urbano nell'epoca della crisi, cittadinanza differenziata, concentrazione economica ed esclusione. Un approfondimento a cura di Macerie su Macerie.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

10:51. Ecco l'inizio di Radio Bizarre questo sabato 10 di ottobre. Benvenute e bentrovate su 105.25 della modulazione di frequenza e su radioblackout.org se ci state ascoltando via streaming. Iniziano le trasmissioni in diretta di questo sabato mattina, dopo che comunque chi è sintonizzato già da un po' avrà avuto l'opportunità di ascoltare la voce di almeno una delle redattrici di Macerie su Macerie durante un approfondimento che appunto è stato programmato all'interno dei Black Holes questa mattina. Ringrazio chi si occupa del palinsesto dei Black Holes, ringrazio Macerie su Macerie per l'interessante contenuto di questa mattina dedicato agli spazi urbani e alle cittadinanze. 3466673263 011 24 95 669, se volete mettervi in contatto con noi. Chiaramente il numero del cellulare, cioè 3466673263, lo potete usare per tutti i messaggini, tutti i servizi di messaggeria istantanea che usate, mentre il numero della linea fissa 011 24 95 669 potete usarlo per fare squillini

0: animalitos son AMPA.
1: Finisce qua la sigla di Impuros Fanáticos. Vediamo un po' cosa ascoltiamo oggi. Continuiamo. L'ascolto è iniziato nella brevissima trasmissione della settimana scorsa di questa raccolta. L'ennesima, però insomma non ci stanchiamo mai di ascoltare cose raccolte dal passato per quel che riguarda Radio Bizarre, che da sempre si dedica all'ascolto di cose vecchie, polverose, spolverate e spesso, meno male, grazie al cielo, ultimamente rimasterizzate. Devo dire che all'inizio, quando ho iniziato appunto con la mia passione per le cose vecchie, non c'erano così tante, non c'era così tanto materiale rimasterizzato. Comunque qua si tratta di cose degli anni Ottanta, non di epoche precedenti. Nigeria, 80. La voce di Segun Adewale e la sua band Yo Pop Music, questo è il titolo della traccia. Allora, fatevi sentire mentre qua ci mettiamo comode e cerchiamo di darvi il meglio per un'oretta e mezza circa. E poco a poco vi daremo informazioni sul palinsesto di oggi. Vi ricordo già da subito che quest'oggi è prevista la manifestazione, il corteo che parte dalle 14.30 da Piazza Castello in solidarietà con la Palestina, in particolare con Gaza, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Questa è la, diciamo, la chiamata sulla, nell'indizione del corteo. 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza, il Piemonte Sada che parte stare, manifestazione regionale. (Sussurra) 3466673263, stay tuned.

il telefonino per vedere i vari cisti che sono arrivati questa mattina. Ne è arrivato uno che riguarda un banchetto di Futuro Nazionale al mercato di Corso Cincinnato. E ringrazio chi mi scrive per consolarmi sulle mie papere di inizio trasmissione. Ho un grande bicchiere d'acqua adesso qua al mio fianco per aiutarmi. Insomma, una persona a cui è piaciuto il mio neologismo, solidarizzazione, che era un po' una crasi tra manifestazione e solidarietà. Un altro cisti, posto di blocco blu in lungo d'ora Firenze, subito dopo la svolta da Corso Novara, direzione Rossini. È arrivata alle 10.45, insomma, quindi è possibile che siano ancora lì. Fate cisti. E invece uno che è arrivato poco prima delle 10, ah, è lo stesso. Lungo d'ora Firenze, subito dopo la svolta da Corso Novara, direzione Rossini. È proprio uguale, ma arriva da due numeri diversi.

Allora, qualcuno suona al campanello della Blackout House, per cui vi lascerò un attimo in attesa per andare ad aprire. Questa traccia si intitola Is Your Love Part 2. Interprete il generale Franco Lie Zute and his Harmony Kings International Band.

Ringrazio chi scrive, manda messaggini al 346-66-73-263. Grazie tante. Quindi ci godiamo ancora una decina di minuti, forse qualcosa di più di Afrobeat. Per vedere poi verso dove continueranno i viaggi di Radio Bizarre questa mattina. Ricordate il servizio CISTI, viaggiare informati. 3466-73263.

mi commuovo per il tenore dei messaggini che arrivano, grazie tante. Ringrazio chi scrive da qua dietro l'angolo, ringrazio chi scrive da lontano e anche da lontanissimo. Chi sta vicino, ci vediamo questo pomeriggio in strada.

Vi ricordo ancora le 2:30 concentramento in Piazza Castello. Potete andare a vedere a ingancio.cisti, c'è il link alla pagina Facebook di Torino per Gaza dove c'è il percorso del corteo e c'è anche l'elenco delle entità che partecipano all'indizione, che aderiscono a questo pomeriggio di lotta fondamentale per lo sterminio, il genocidio che continua nella striscia di Gaza.

Radio Bizarre 105.25, se siete all'ascolto sulle FM. Ok, questa era una traccia lunga, lunga, lunga. Serere è il titolo della traccia, le can, Anima Shawn. E l'interprete insieme alla sua, al suo ensemble. Sì, è proprio una, diciamo, una raccolta che vale la pena andare a cercarsi e scaricarla. Un'uscita per la Strut Records di London, UK, che devo dire all'attivo ha tantissimo materiale interessante dell'Africa, ma non solo. Se andate a vedere la loro pagina su Bandcamp, vedete che sullo sfondo della pagina ci sono molte copertine di questi reissues, per farvi venire molte idee, spunti di

E se il suono di questo sax vi sembra familiare è perché le canne Anima Shawn è stato uno dei regolari negli ensemble di Fela Kuti.

ad agganciamoci a questo. Per ascoltare proprio qualcos'altro da... Per ascoltare qualcos'altro dal sax di appunto Le Can Anima Shaun. Spero di pronunciare bene, correttamente, il cognome di questo virtuoso signore.

appunto sassofonista degli Africa 70, sempre la Strat Records, faceva uscire lo scorso giugno il reissue di questo Low Profile. Due tracce, appunto, Low Profile e Sere Re, che abbiamo appena terminato di ascoltare. Non l'ascolteremo tutto perché di nuovo sono 11 minuti e mezzo. Comunque mi sa che resteremo ancora un po' in Africa per poi spostarci un po' più in là verso... un po' più verso est. Buon risveglio. Fatevi belli e copritevi. Vedete un po' se bisogna mettere un po' a prendere aria, qualche golfino, una felpetta. Spolverate un giubbottino per la mezza stagione. Tirate fuori una sciarpetta per... per la freschezza di oggi e magari un giubbottino impermeabile nel caso piova.

uscita ufficiale per questo Low Profile fu il 1995, anche se è stata composta circa due decadi prima e più volte eseguita anche come numero di apertura per le performance di Fela. Ringrazio chi manda messaggini e squillini.

cantato inizia dopo 5 minuti e passa di brano. Come, insomma, così funziona l'afrobeat, lo sappiamo. Titolo Low Profile, cioè profilo basso, con tra parentesi il sottotitolo Not for the Blacks. Si riferisce a una campagna del governo, insomma, nigeriano durante il boom petrolifero degli anni 70. Si riferisce in particolare a un discorso del presidente militare, del capo di Stato all'epoca delle dittature militari, Olusegun Obasanjo, che fece un discorso consigliando appunto alla popolazione nera della Nigeria di tenere un profilo basso riguardo ai propri guadagni e alla propria ricchezza dovuta proprio al petrolio. Quindi come un consiglio paterno di non comportarsi in maniera volgare.

Interessante, sempre la... L'atteggiamento super politico, critico, anche ironico. Che l'afrobeat di quell'epoca ha avuto. E a questo proposito vi traduco anche il titolo dell'altra traccia che abbiamo ascoltato, Serere, che vuol dire do right, come fai la cosa giusta, appunto, comporta. Dove appunto l'atteggiamento, l'approccio è differente, meno ironico, non critico, ma più propositivo. E proviamo a uscire da questo lungo inizio di programma dedicato all'Afrobeat. Restiamo comunque in Africa. Ok, sto cercando di far partire una traccia che però non ne vuole sapere mezza, per cui ancora qualche secondo di questa.

uno dei membri del collettivo Africa Express, da sempre attivo, è Baba Sissoko, musicista maliano, a lungo frequentatore tra l'altro della città di Torino e dei collettivi di percussioni che si trovano qua. Tra l'altro a lungo si è anche dedicato alla musica per la danza. Dal Mali, Baba Sissoko, questa si intitola Three Geese, da dall'omonimo album del, adesso vi dico anche l'anno, 2015. Tra l'altro interessante, c'è un video nella pagina di Bandcamp dove in sottofondo, cioè nello sfondo dell'immagine del vinile che gira, si vede un disco, una colonna sonora di Piero Piccioni. Ah, mi sbagliavo, questa non è la title track, questa si intitola Doni Doni. Buon ascolto. Baba Sissoko dal Mali.

ci spostiamo ancora una volta dal Mali. Però restiamo in compagnia del collettivo African Express, da questa appunto Bahidora, doppio disco. Ci ascoltiamo Che le gusta. Qui gli ospiti sono Taihana, Olim Alfa e la bruja de Texoco.

Quindi direi che ci troviamo in Messico. E ci restiamo ancora un poco, sempre con il featuring della Bruja de Texcoco, questa è la pronuncia giusta a quanto pare, insieme a Los Pream. Ci ascoltiamo adesso El Diablo y la Bruja. Uno, dos.

Ok, insomma, mi sono saltata una traccia. Questa è Il diavolo e la bruja, che nonostante la fanfara ascolteremo, e poi dopo invece Panico, quelga al DJ, che ci tengo ad ascoltare insieme a voi perché c'è un featuring di Mexican Institute of Sound.

0: Ok, quindi come promesso adesso ci ascoltiamo questa Panico, anche anche titolata Quelga al DJ.
1: Nostre squadre, squadre.
0: Quindi sempre Africa Express, da questo Baidora. E qui abbiamo la partecipazione di Mexican Institute of Sound, Damon Albam, Los Prems, Nick Zinner e Montana Kinunu. Anzi, Kinunu, pardon, Montaya Kinunu.

Non dimentichiamo che comunque Radio Bizar è zoccoli duri, ma anche nuove onde, nuove ondate. Soprattutto quando si tratta di tirare fuori il nostro animo d'archettone, quando si tratta di guardarci le scarpe con tristezza, ma allo stesso tempo sfogare ascoltando musiche eseguite con strumenti antichi e con macchinette da spippolare, insomma, che ve lo dico a fa. Tre, quattro, 3 4 3 4 6 6 6 7 3 2 6 3. Grazie per chi continua a scrivere, mandare messaggini sia al telefono della radio sia al mio telefono personale. 11:50. Calibro 35, questa è Riots da Elroy vs LA, original soundtrack. Misterioso, arriva un messaggino che si riferisce al caso Vilma Montesi, caso di cronaca degli anni 50. Ah ok, il riferimento era la colonna sonora di Piero Piccioni

Non so se qualcuno di voi lo ricorda, ma anni fa Bizarre si dedicava anche alla lettura e al racconto di casi di cronaca, quelli appunto classici degli anni 50 e 60.

10:57, Radio Bizarre comincia a prepararsi per l'ultima parte della trasmissione.

Ascoltiamo ancora una traccia da questa uscita per i Calibro 35, LSD on Sunset Boulevard, sempre Elroy versus LA.

ringrazio ancora una volta l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggino sul caso Montesi, sul probabile coinvolgimento di Piero Piccioni sulla tremenda morte di questa giovane donna. Storia del 1953, andate ad approfondire.

documentario scritto e diretto da Francesco Zippel, appunto con la colonna sonora di calibro 35, lunga intervista con James Ilroy.

quello che stiamo ascoltando lo conoscete, Manduria, l'avete visto dal vivo al Blackout Fest lo scorso giugno 2026. Probabilmente la prossima estate sarà in tour insieme a Alien State, ma questo ancora non è ufficiale. Ve lo faremo sapere al più presto.

bene, sì, questa è una cumbia. Si intitola proprio Cumbia Fantasia. Di nuovo Mexican Institute of Sound, che abbiamo ascoltato poco fa con Cuelga el DJ insieme a African Express Collective. Ma voi state dicendo, questa però è la macchinetta di Elvis Alvarez di Meridian Brothers, e avete ragione. Sua cumbia sfasata, cumbia destrutturata, a volte rallentata, a volte accelerata, mai conforme.

spesso dismorfica e dissonante. 12.04 346 66 73263.

Ok, eccoci qua. Vi ho abbandonato un momento per andare a aprire la porta. Sono le 12:10. Ancora un pochino di musica insieme a me. E torniamo di nuovo ad ascoltare qualcosa da Manduria per poi andare veramente a guardarci le scarpe e a entrare nel siparietto più new wave, synthwave. Ma restiamo per il momento con Manduria, la sua chitarra, la sua loop machine. Questa è Bite Me. One Man Band. Anzi no, stiamo per ascoltare Shake It. No, il disco si intitola Bite Me, la traccia si intitola Shake It. 3466673263. Alla faccia di chi dice che ho detto il numero sbagliato, io non credo, ma se così fosse, 3466673263 011 2495 669.

insieme a Ruhr e Blocco Schengen. Chiaramente per DI intendo che vengono dalla Germania, Deutschland. Veniteveli a sentire. Nel frattempo ce li ascoltiamo un po' qua all'interno di Radio Bizarre per questo sabato 10 di ottobre. Vi ricordo tra l'altro che poi a novembre ci sarà proprio il festival showcase dell'etichetta Stanze Fredde, che è la stessa che organizza il concerto del prossimo 17 di ottobre.

il festival poi di Stanze Fredde sarà 21 di novembre e vedrà sul palco Olga, Bête Sauvage, Synthèse, Kühle, Matrosen, Der Bürokrat e Jugoslavia, spero di averli letti tutti.

settimana anche la proiezione del documentario. De Jeune Gen Moderne. Comunque, insomma, avremo tempo di parlarne ancora, di raccontarvi i dettagli. Nel frattempo l'invito rimane: venite sabato prossimo, 17 di ottobre, a sentire Brigade Rosse.

Questa è la meravigliosa voce di Rola Azar. Insieme a

combinano pop arabo, dub che siriano e palestinese. Lei l'ho scelta perché l'ho sentita nella colonna sonora di un corto che ho potuto vedere all'interno del festival Middle East Now, al quale ho accesso online.

0: Vi consiglio, se avete la possibilità, di andare a vedere quali sono i cortometraggi, ma anche i lunghi, disponibili all'interno di questo festival. Vi prometto che sabato prossimo vi descriverò uno per uno i film che avrò la possibilità di vedere. Comunque, nel frattempo il mio consiglio è semplicemente quello di tenere sotto controllo, di tenere le orecchie e le antenne tese alla ricerca della meravigliosa voce di Rola Azar o Azar. Nel frattempo apriamo gancio.cisti.org, perché il tempo stringe e vorrei dedicare un po' di tempo agli appuntamenti delle prossime ore. Corteo regionale per la Palestina, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Appuntamento alle 14.30 in Piazza Castello. Per ricordare i 3 anni dal 7 ottobre 2023. Andate a vedere Torino per Gaza se volete più dettagli sul percorso della manifestazione. E a questo proposito, oggi Porfido sarà chiuso. Se poi volete sapere cosa succede per il compleanno del Gabrio, oggi ci sarà una serata di concerti. Ci vediamo dopo il corteo per la Palestina per iniziare i festeggiamenti ufficiali con dei concertini serali dalle ore 21. 14498 da Torino, Hip Hop for the People da Cantiere di Milano, Luman da Cremona e Miss Andromeda da Padova. Tutto questo oggi pomeriggio al Gabrio. E andiamo a sentire ancora un po' di musica nel frattempo.
1: Keine Trauer, keine Tränen, nur Leere.
0: Domani sabato dalle 12 alle 12 allo spazio, cioè dalle 12 all'ora di pranzo alla mezzanotte allo spazio sociale Vis Rabbia ad Avigliana, tutta una serie di cose che adesso vi racconterò. Matinec con la K, quindi una giornata di tecno, pizza, scambio vestiti, banchetti, presa bene, musica e convivialità. L'ex dinamitificio di Avigliana, fatevi un giro. Se invece volete restare qua, sempre per i festeggiamenti del compleanno del Gabrio, c'è la tiendita popular dalle 16 alle 20.30. C'è un'esibizione della Pole Dance Ribelle. C'è la presentazione dell'Orto Sinergico, c'è la palestra aperta, Sportello Illegale, Biblioteca Goliarda Sapienza, insomma tutti i collettivi dei diversi piani del centro sociale Il Gabrio in via Miglio 42. C'è presentazione dell'ACLAB, GILA, Assemblea contro i CPR. E poi l'apertura di una nuova stanza sorpresa al secondo piano. Quindi guardatevi bene il programma su Gancio, che è diviso per piani per quel che riguarda tutta la giornata di domani in via Miglio 42. C'è una Halley Cat Benefit Cassa Trans domani dalle 15 alle 21. La Tranny Cat. Diverse presentazioni per questo libro: carte, forbici, sassi, sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. Domani c'è la presentazione alle 16 ai Giardini Reali.
2: dunklen Ort. Kaltes Feuer, dunkle Straßen.
0: E qua finisce la lettura degli appuntamenti da parte mia. Andatevi a vedere gancio.cisti.org per gli appuntamenti di tutta la settimana prossima. Io vi rinnovo l'invito alla serata di Stanze Fredde con appunto quelli che stiamo ascoltando in sottofondo, Brigade Rosse. Ma vi ricordo anche che c'è il Suca Fest, due giornate per riprenderci il fantasy in barba ai tecnofasci. Blitz. 17 e 18 ottobre al Manituana. Guardatevi bene i dettagli su gancio.twisty.org. Allora vi rimetto la sigla di chiusura.

ufficiale, questa lo sapete, la sigla di chiusura della mia trasmissione, Nester Donuts, il miau del gatto. Vuol dire che è finita per oggi. Ci vediamo sabato prossimo.

0: appuntamento quindi a sabato prossimo in questi orari su 105.25 Blackout. Ricordate che se restate sintonizzati le dirette riprenderanno fra poco, ma oggi non ci sarà l'Iguai. Ricordate che questa emittente è contro tutte le galere e quindi mandiamo un abbraccio fortissimo a tutte coloro che ci ascoltano da dietro le sbarre. Ricordate che seguiremo il corteo di questo pomeriggio, per cui potete stare sintonizzati per avere informazioni e notizie per quello che succede in piazza a Torino. Grazie per avermi scritto, mandato messaggini, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao, ciao.
1: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passo Buole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.
1: Well, people have to defend themselves against the fascists, they can't just turn the other cheek.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male di pistorimi.
3: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a forza. Insomma, biscotti.
4: Attenzione, attenzione, che basta.
5: Qual è il famoso batterista che domani...
6: So the man Chitala, MC Yala, Italy, Uganda, Kone. Renzo man, where you are?

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

14:46. Torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 10 ottobre 2026.

prima di iniziare la navigazione di Black Milk. Andiamo a dare un aggiornamento per quel che riguarda la giornata di lotta odierna in solidarietà con la Palestina, l'appuntamento dalle ore 14:30 in Piazza Castello. Notizia di pochi minuti fa, alla testa del corteo che stava entrando dentro Piazza Castello per unirsi al concentramento del corteo odierno, è stata bloccata dalla Digos. Quindi in questo momento fase di stallo, di attesa. A breve avremo anche nuovi aggiornamenti. Una giornata particolarmente ricca di appuntamenti e mobilitazioni. La fine del genocidio e la fine del sionismo. Circa una cinquantina di città italiane scenderanno quest'oggi in strada. Da Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, ma non solo. Per quello che riguarda la fucking city, già emessi i primi provvedimenti del prefetto di Torino, quindi con il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, ma anche il divieto di portare caschi, maschere, fumogeni e materiale esplodente. Quindi rilanciamo l'appello dei microfoni blackoutiani, ore 14:30, concentramento in Piazza Castello. Per seguire questa giornata di lotta qui dai 105-250 di Radio Blackout. Ancora una decina di minuti in compagnia di DJ Ghost, Umoradio Metaverso. Poi inizieremo la navigazione di Black Milk. Stay tuned.

Allora, nuovo aggiornamento da Piazza Castello, come vi avevamo raccontato pochi minuti fa. La testa del corteo che stava arrivando in Piazza Castello è stata bloccata, è stato bloccato l'accesso alla piazza dalla Digos e dalla Celere. Terminazione dei manifestanti ha fatto sì che la testa del corteo, spintonando e facendosi largo, è entrata in Piazza Castello. La polizia si è fatta da parte. E quindi continua il concentramento. Manifestazione corteo regionale. La fine del genocidio e la fine del sionismo. Piazza Castello, in questo momento completamente libera per accedere. Dopo questo momentaneo blocco di Digos e Celere, prontamente sbaragliato dalla determinazione di chi oggi scende nuovamente in piazza a sostegno della Palestina.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

15:04. Sabato 10 ottobre 2026. Benvenute e benvenuti per una nuova navigazione in compagnia degli Enjoy Afternoon di Black Milk. Qui in diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost. Poi vi abbiamo già raccontato una decina di minuti fa. Ringraziamo intanto anche chi ci invia foto e il video, direi decisamente interessante, che ha permesso ai manifestanti che erano stati bloccati per accedere in Piazza Castello. Resistenza, determinazione, qualche spintone sono stati utili per far allontanare le forze dell'ordine e l'accelere poter accedere al concentramento di Piazza Castello per il corteo odierno, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Corteo regionale con cortei in tantissime città d'Italia. Noi avremo modo di raccontarvi quello che succederà qui a Torino durante il viaggio dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, più anche un contributo sulla lotta contro i data center. Oggi è in programma un'iniziativa, una manifestazione a Milano dalle ore 15 in Piazza della Scala, quindi avremo modo anche di raccontarvi come stanno andando avanti le lotte, in questo caso dall'altra parte del Ticino. (011) 24 95 669, il numero della diretta blackoutiana. 346 66 73 263, il mobile di Radio Blackout. SMS, Signal, WhatsApp e Telegram sono le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per far sentire la vostra presenza al di là dell'etere, per segnalarci posti di blocco, retate, controllori su bus e metro e ovviamente tutto ciò che concerne l'iniziativa odierna in programma qui nella città di Torino. Quindi molliamo gli ormeggi e iniziamo la navigazione di questo sabato 10 ottobre 2026 in compagnia di Black Milk.

Il viaggio odierno di Black Milk inizia dalla Nigeria. Andiamo ad ascoltare un paio di tracce da Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious, Roots and Dub in Nigeria, 1986-1991. Sheila Majek, Mother Nature. Beh, intanto per i turisti che ascoltano Radio Blackout, ci saranno delle turiste, dei turisti che così avranno letto su qualche guida che esiste una radio antagonista a Torino e oggi potranno anche apprezzare, vedere in esposizione l'idrante della polizia in Piazza Castello all'angolo con Via Po. Quindi fate cisti perché la zona è parecchio militarizzata, per ora non ci sono più problematiche di accesso alla piazza, però dalle foto che ci arrivano, presenza asfissiante e fastidiosa. E adesso spazio a Hortis Willicky, la sua Fight the Fire.

Oris Willicki, Fight of Fire, dalla omonima compilation della Soundway Record. Siamo in Nigeria tra Digital Reggae, Conscious Roots and Dub, 1986-1991. Fight the System. Intanto saluti al 346 66 73 2.

Continuiamo con la reggae music, andiamo in casa, Soul Jazz Record, Freddie McGregor dal suo FM. Questo è Revolutionist.

Freddie McGregor, Revolutionist, da FM. Prima release nel 1992, anche se il disco in sé ha avuto anche un set di registrazioni molto più reggae roots tra il 1977 e il 1982, insieme ad Ike Time Soul Syndicate Band, tutto a Channel One. Disco prodotto da Earl Chinna Smith, release by Soul Jazz Record.

faremo una bella tripletta in compagnia della voce del grande Freddie MacGregor. Continuiamo con la prossima traccia, Sergeant Brown FM.

Freddy McGregor, Sergeant Brown, sempre all'interno di FM. 15 e 27 minuti, sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 10 ottobre 2026, Black Mick O'Neill. Ci andiamo ad ascoltare anche l'ultima traccia da questo FM. Poi aspettiamo il nostro tecnico di fiducia e di riferimento prima di metterci in collegamento con Milano per cominciare a parlare di data center, di questa iniziativa che partiva il concentramento dalle ore 15 Piazza della Scala a Milano in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, della salute della comunità. Argomento che riguarda anche la città di Torino. Domenica scorsa c'è stato un ennesimo incontro al Parco Calabria, in questo caso parliamo del data center in previsione di costruzione a Lucento. Poi la notizia della costruzione di un maxi data center nell'ex area industriale dell'Ilte a Moncaglieri. Quindi anche qui in Piemonte cominciano a muoversi comitati spontanei e di lotta contro i data center. Noi ci gustiamo la traccia intitolata Mission Impossible, sempre la voce di Freddy McGregor.

15:40 minuti. Allora, primo aggiornamento, il corteo è partito da pochi minuti da Piazza Castello, scendendo da Viale dei Partigiani, quindi verso i Giardini Reali, per poi girare in Corso San Maurizio, Rondo Rivella, quindi questa è la posizione attuale del corteo regionale per la Palestina, la fine del genocidio e la fine del sionismo.

Siamo all'interno di Melodies International, presenza Ariwa Sound, bello showcase di 45 anni di più di 300 release per l'etichetta fondata da Neil Fraser, a.k.a. Mad Professor.

Poi intanto, parlando di data center, che negli ultimi mesi sono diventati un altro argomento di discussione, ma soprattutto di lotte di opposizione. Si parla tanto di data center perché l'Italia si sta trasformando per diventare in futuro un hub mediterraneo digitale di Europa. Ovviamente da una parte c'è chi spinge per le opportunità in termini di investimenti, posti di lavoro, PIL, progresso, eccetera, eccetera, che i data center potrebbero offrire, aggiungiamo noi. In Italia ce ne sono circa 260, sono raddoppiate nel giro di un anno, ma ci sono centinaia di richieste autorizzate a seguire. Ci sono ovviamente anche delle indicazioni operative rilasciate dal Ministero dell'Ambiente. Una situazione che ovviamente ha visto un espandersi in maniera capillare nel caso dell'iniziativa odierna di Milano. La Lombardia ospita quasi il 40% dei data center su tutto il territorio nazionale, con un'alta concentrazione nell'Interland milanese. Però sempre più comitati spontanei, apolitici, apartitici, da parte da cittadini e cittadini che abitano e difendono il loro territorio, strutture energivore, grande consumo di suolo, di acqua, produzione di calore. Questi sono gli impatti più significativi a livello ambientale, quindi consumo di energia e suolo,

Quindi 15:46 minuti. Ci gustiamo ancora un paio di tracce dello showcase di Ariwa Sound. Poi tra una decina di 15 minuti cercheremo di metterci in collegamento con Milano. Intanto il corteo per la Palestina sta dirigendo verso Porta Palazzo. Ancora voci femminili, questa volta tocca Queen Coffee, la sua Didn't Hit.

Soul Revivers e la voce di Susan Cadogan, No Place, da Holding It Down. Soul Revivers, Nick Manassea, David Hill, uscita targata Acid Jazz Record.

15:56 minuti. Primo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk, sabato 10 ottobre 2026. Facciamo in compagnia della voce di Marina P. È la produzione di The Operation Drop, questa è Small Talk.

Small Talk di Operation Drop, Marina P da Sound Therapy, traccia che chiude la prima ora di navigazione in compagnia di Black Milk. Un altro aggiornamento per quel che riguarda il percorso del corteo che in questo momento si trova in largo Palermo, scusate, largo Reggio Parco, direzione Corso Palermo. Più di 10.000 persone, queste le stime che ci stanno arrivando qui al 346-66-73-263. La fine del genocidio e la fine del sionismo, corteo regionale. Più di 50 iniziative sparse in giro per l'Italia in questa giornata di lotta in solidarietà con la Palestina.

16:07, effettuato il primo giro di boa, sempre in compagnia di Black Mill sulle libere frequenze di Radio Blackout, sabato 10 ottobre 2026. Un attimo di relax prima di parlare di data center. Sottofondo la voce di Norma Winston, traccia intitolata Azimuth. Live at Maidavel. Collaborazione con Jill Peterson.

0: 15:10, siamo in collegamento con il corteo odierno che si sta svolgendo per le vie di Torino. Abbiamo una compagna al telefono. Ciao, benvenuta su Radio Blackout.
1: Buongiorno.
0: Ciao, allora tantissime persone anche oggi sono scese nuovamente in piazza in solidarietà con la Palestina, 78 anni di occupazione, 3 anni dal 7 ottobre, quindi raccontaci un po' il clima che è stato un po', diciamo così, particolare per l'ingresso del furgone della testa del corteo in piazza Castello, poi insomma tutto si è risolto con una bella azione energica per prendersi la piazza e tornare nuovamente in strada oggi.
1: Sì, certo, infatti il punto dal quale il corteo doveva partire era esattamente Piazza Castello, questo è stato impedito dalle forze dell'ordine, facendo arrivare circa una trentina di IGOS, bloccando appunto il furgone ed impedendoci poi concretamente di entrare dentro Piazza Castello. Dopo questo vergognoso blocco, comunque moltissime persone ci hanno raggiunto, c'erano persone dentro Piazza Castello e invece persone dall'altro lato nella via del Palazzo Reale e insomma collettivamente è stata fatta molta pressione, perché è impressionante e soprattutto assurdo che una piazza per la Palestina, una piazza contro il genocidio, dopo più di 30 anni che le piazze della Palestina partono esattamente da Piazza Castello, questo venga impedito. E difatti sono state persone giovani, studenti, lavoratori e lavoratrici che collettivamente hanno deciso che quella piazza è nostra e da lì si parte, e quindi ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti ad entrare dentro Piazza Castello. E dopodiché ci siamo trovati una Piazza Castello completamente blindata, completamente bloccata. Nonostante questo noi siamo rimasti lì a dimostrare che se noi diciamo che da una piazza si entra, da una piazza si parte, quello è il nostro punto di partenza.
0: Assolutamente, direi che appunto l'azione che abbiamo avuto anche poter insomma a vedere anche grazie ai video ci ha dato, direi, la dimensione di anche le tante persone, si dice più di 10.000 che sono presenti quest'oggi in piazza, tra l'altro una giornata che ovviamente ha un risvolto nazionale, perché sono tantissime le città che quest'oggi sono scese in piazza in solidarietà con la Palestina. Vorrei anche chiederti se hai voglia, insomma, di raccontarci un po' come si stanno muovendo le lotte, oltre che nelle piazze, nelle università, nei luoghi di lavoro, soprattutto per quello che ovviamente poi riguarda questa trasversalità del conflitto in Palestina, che ricade ovviamente anche qui in Italia con la questione del riarmo, delle tecnologie, della sorveglianza.
1: Certo, sicuramente una data come oggi è una data importantissima, perché sono appunto, come dicevi anche tu, a 3 anni del 7 ottobre, che per noi appunto rappresenta una delle date del genocidio in Palestina, perché per noi è importante ribadire che il genocidio in Palestina è iniziato nel 1936, quando inglesi e sionisti occuparono quelle terre, e andando avanti poi con tutte le successive date, con l'esodo più grande che ha vissuto il popolo palestinese, qui parlo della Nakba del 48. Quindi oggi era una giornata dove diciamo che tutto il mondo scendeva in piazza, non eravamo solamente noi, non era solamente Torino, ma diverse piazze in Italia, così come diverse piazze in Europa e nel mondo. Per noi è importantissima questa data, la mobilitazione per la Palestina, come diciamo sempre nei nostri interventi, perché ci riguarda anche noi, sempre più da vicino. No, riguarda proprio un finanziamento ad un'economia di guerra, quindi non solo più l'osservare lo sterminio di popoli che ormai non coinvolge più solo la Palestina ma tutto il Medio Oriente, ma ne vediamo i risvolti anche qua nel nostro territorio, lo vediamo in tutta l'Europa, basti pensare alle lotte che stanno accadendo in Francia, al governo Sanchez che si dimette in Spagna, insomma vediamo un'Europa sempre più bellicosa, un'Europa che spende tutto in armi, che spende tutto in militarizzazione, mentre il caro vita in Italia sta raggiungendo dei livelli esorbitanti, quando la benzina arriva a 2,50 euro al litro e nonostante questo il governo rimane in silenzio e anzi al contrario strumentalizza quelle che sono delle crisi sociali, strumentalizza i bambini, strumentalizza quelli che vengono identificati come stranieri, fa leggi sul burka, leggi sui bambini stranieri, quindi tutta una facciata volta a ricoprire una crisi sociale esorbitante, volta a ricoprire il fatto che sempre di più gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese, quindi il vento della resistenza palestinese che stiamo respirando sempre qui in Europa è un vento che ci deve accompagnare, perché ormai la guerra non coinvolge più solamente il Medio Oriente, ma ci coinvolge in primissima persona e in prima battuta. Lottare per la Palestina significa lottare per i nostri diritti, per un nostro futuro migliore.
0: E direi che le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in questi anni sono la dimostrazione tangibile di insomma quello che tu ci hai raccontato, problematiche che ovviamente investono sempre più persone, quindi movimenti che sono di opposizione e di lotta che sono destinati ad aumentare proporzionalmente rispetto all'aggravarsi della crisi economica e non solo.
1: Esattamente, quello che noi vediamo sempre di più è una rabbia popolare, quello che vediamo di più è una frustrazione che non riesce più a, che non riesce più a tollerare comunque quello che sta accadendo in questo momento in Italia, ma appunto anche in Europa, e la giornata di oggi ne è la dimostrazione, perché nonostante tutto l'insabbiamento mediatico che viene fatto della guerra in Medio Oriente, del genocidio in Palestina, vedere una piazza come quella di oggi, vedere che in realtà siamo quasi più di 15.000 persone a 3 anni dal 7 ottobre, ripeto che è un risultato che probabilmente non si aspettano nemmeno coloro che ci privano sempre di più di parlare, coloro che ci impediscono le piazze, perché poi siamo arrivati ad un livello per cui adesso diventa insostenibile anche solo raccontare e dire la verità.

0: siamo veramente in tantissimi, quindi chiunque sia nelle vicinanze è proprio accolto a scendere e manifestare con noi.
1: Grazie per questa corrispondenza, come sempre i microfoni di Blackout sono aperti per aggiornamenti e quant'altro, un buon proseguimento di iniziative a risentirci sulle frequenze di Radio Blackout.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie, ciao ciao.
0: Ciao, grazie mille, ciao.

0: 16:25 minuti, sempre in diretta su Radio Blackout, quindi come abbiamo ampiamente introdotto precedenza, prima della diretta che ci ha raccontato il proseguo del corteo odierno qui nelle strade di Torino, parliamo di data center. Buongiorno Cibele.
1: Ciao Barone, ciao Black Milk, un saluto da tutte le amiche e gli amici all'ascolto dei 105-250 di Blackout. Sì, oggi come saprete, al di là delle diverse mobilitazioni per la Palestina, per Gaza, contro il sionismo, c'è un primo momento di incontro a livello nazionale in conflittualità con il proliferare dei data center, una manifestazione a Milano con cui ci collegheremo a breve.
0: E quindi state sintonizzate, sintonizzati. A breve collegamento con Milano, la manifestazione che si ritrovava dalle ore 15, concentramento in Piazza della Scala, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: E come preannunciato, siamo in collegamento con la piazza di Milano, questo momento di contrasto a livello nazionale rispetto alla proliferazione di data center. Ricordiamo, sono oltre 260 le strutture di questo genere già presenti sul territorio italiano, 65 quantomeno realizzate in Lombardia, ma soprattutto una loro proliferazione decisamente ipertrofica, sia per scopi speculativi sia per una riorganizzazione della quotidianità che va dall'estrazione dei dati da ogni elemento delle interazioni tra individui sul territorio all'intelligenza artificiale. Problemi che riguardano sicuramente la dimensione ambientale, ma probabilmente un fenomeno da leggere in modo più esteso. Intanto ciao Enrico, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout, Enrico Duranti della Rete Nazionale Stop Data Center, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Intanto ti chiederei, come sta andando la piazza di Milano, come sta andando questa mobilitazione nazionale?
1: Ma sta andando molto bene, diciamo che la piazza è bella partecipata. Ci sono tanti comitati, tanti cittadini, nonostante oggi ci siano anche le manifestazioni per la Palestina che hanno un po' pesato sul fatto di meno rappresenta, nonostante questo la piazza è bella partecipata. Quindi un buon segnale, tante facce nuove, proprio cittadini nuovi che si stanno avvicinando alla questione perché sentono proprio il tema.
0: Ecco, parlavamo appunto della Lombardia, il fatto che sia stata scelta la Lombardia per la concentrazione di queste strutture e per diversi altri progetti in cantiere e quindi la necessità anche di ovviamente cercare di frenarli in diversi modi e in diversi quadranti del territorio italiano. A livello di partecipazione da altre città ci sono diciamo dei comitati che si connotano, che stanno facendo interventi rispetto alle loro situazioni locali?
1: Sì, è intervenuto il comitato di Colleferro di Roma e dovrebbero intervenire anche quelli di Torino e del Piemonte.
0: Benissimo.
1: Che sono qua presenti.
0: Certo, ecco, quali temi state sollevando in termini di criticità rispetto alla proliferazione di queste strutture?
1: Ma innanzitutto parliamo apertamente di colonialismo digitale a tutti gli effetti. Cioè qua abbiamo un governo nazionale che ha spianato la strada a investimenti esteri, abbiamo tutti i progetti che sono stati presentati, che sono tutti in mano a banche o fondi di investimento o addirittura big tech americane, e questo è un problema che ci preoccupa tanto, perché fondamentalmente si sta regalando tutte le risorse e tutta la salute dei cittadini di questi territori fondamentalmente è proprio agli americani. Per questo noi abbiamo chiesto una moratoria, uno stop a tutte quelle leggi che sono leggi per regolamentare, cercare di regolamentare questi data center, perché chiediamo fondamentalmente che venga fatto un piano nazionale strategico in cui venga fatta una valutazione ambientale strategica per capire realmente quelli che sono tutti gli impatti. Da questo punto di vista posso dire che fino a qualche mese fa sembrava che i data center fossero una struttura senza nessun problema, mentre tutti gli studi che sono stati condotti a livello mondiale e anche italiano grazie ai comitati dimostrano tutt'altro. E quindi proprio per questo chiediamo, fermiamoci un attimo, perché evidentemente regalare le nostre risorse e mettere a rischio diciamo i territori con problematiche ambientali deve essere prima ovviamente valutato nel suo effetto cumulativo.
0: Certo, poi appunto il sorgere di queste strutture riguarda sicuramente un piano speculativo, gli interessi delle grandi gruppi tecnologici internazionali e di cordate locali che si fanno promotrici appunto di questa proliferazione. Ricordiamo che la dimensione speculativa viaggia di pari passo col fenomeno della bolla dell'intelligenza artificiale, per cui sono veramente investimenti rispetto ai quali non si capisce neanche esattamente quale tipo di ritorno economico possano avere. È una scommessa che sicuramente dialoga col mondo della ricerca militare, della sorveglianza capillare sul territorio, quindi è fondamentale la contronarrazione che state portando.
1: Sì, questo noi lo denunciamo, abbiamo fatto un manifesto politico che è l'atto diciamo costitutivo del comitato in cui affrontiamo tutte queste problematiche, cioè proprio dall'aspetto di questa colonizzazione a il ruolo dell'intelligenza artificiale anche in ambito militare, cosa che denunciamo, o anche all'utilizzo dei dati per vari scopi sia economici sia sociali, cioè non è che noi parliamo solo di questioni ambientali, diciamo che partiamo dalle questioni ambientali perché la viviamo direttamente sui territori e siamo ovviamente preoccupati delle ricadute a partire dalla variazione microclimatica o altro, però basta vedere ad esempio l'impatto che avranno queste strutture in campo energetico, cioè qua verrà richiesta una quantità di energia tale che scardinerà tutto quello che è il sistema energetico italiano, perché si tratta di aumentare del 20% o del 30% il fabbisogno elettrico nazionale in una situazione in cui già non abbiamo energia. Questo comporterà anche da un punto di vista sociale un aumento anche dei costi energetici, quindi delle bollette a cascata. C'è poi un altro aspetto che noi analizziamo, che è l'impatto sul mondo del lavoro da parte dell'intelligenza artificiale, che è un aspetto che abbiamo cominciato a affrontare e che è emerso anche da interventi oggi in piazza proprio di lavoratori che sono stati licenziati proprio per la sostituzione dell'intelligenza artificiale.
0: Sicuramente, poi appunto citavi la dimensione energivora di queste strutture, ovviamente questo va di pari passo con un'altra trasformazione radicale, e penso appunto al cosiddetto nucleare sostenibile che stanno surrettiziamente cercando di sospingere, sempre per appunto poter implementare una riorganizzazione del mondo attorno a questi nuovi gangli di potere computazionale. Io, oltre a ringraziarti, ti chiederei se ci sono altri appuntamenti già in programma. Immagino ce ne saranno, ma magari non sono stati ancora definiti, o puoi dirci qualcosa?
1: Ma adesso fondamentalmente torneremo nei territori. Oggi era un po' il primo tentativo di far uscire a livello nazionale il problema e penso che su questo obiettivo ci siamo riusciti. Adesso torneremo nei territori, paese per paese, a contrastare sia da un punto di vista tecnico, laddove possiamo da un punto di vista tecnico, ma soprattutto portando avanti questa moratoria e lanceremo delle prossime date per i prossimi periodi, sia di carattere locale che di carattere molto più unitario.
0: Grazie mille Enrico e buona lotta.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Abbiamo appena sentito Enrico Duranti della Rete Nazionale Stop Data Center in collegamento dalla mobilitazione appunto nazionale a Milano contro i data center.

16:37 minuti. Intanto vi diamo anche un aggiornamento per quello che riguarda il percorso del corteo. C'è stata una piccola deviazione, si è spostati in Corso Palermo, direzione Corso Giulio Cesare. Questo quindi il nuovo percorso del corteo, a breve nuovi

I BBO Sound Machine delle Sosimi, Give Me Peace da Chopping Mountain. Intanto nuovo aggiornamento per quel che riguarda la posizione del corteo, che in questo momento è fermo tra Corso Palermo e Corso Novara. In questo momento sta percorrendo Corso Giulio Cesare direzione Porta Palazzo.

Gustiamoci ancora una traccia in compagnia di Bibio Sound Machine. Andiamo a toccare le corde dell'Afrobeat con questa Burning in Lagos.

Burning in Lagos, i Bibio Sound Machine. La seconda traccia è estratta da Chopping Mountain Merge Record. Per quello che invece riguarda appuntamenti per questa serata, sabato 10 ottobre 2026, concerti in via Miglio 42, CSO a Gabrio, per festeggiare 32 anni di occupazione. Auguri, baci e abbracci. Concerti live dalle ore 21. 14498, diciamo in anglofono così almeno è più semplice. Da Torino poi Pop for the People dal cantiere di Milano. Human da Cremona e Miss Andromeda da Padova, tutto questo al CSO Gabrio, via Emilio 42, zona San Paolo. 32 anni di occupazione, 32 anni di resistenza e di lotta.

Non ci sono altri appuntamenti per quel che riguarda la giornata di oggi qui da Gancio.cisti, ma vi ricordo invece quello della giornata di domani, sempre per quello che riguarda appuntamenti ludici. La domenica che non ti aspetti, matinee al Visrabbia di Avigliana, via Galinier 36. Musica, convivialità, pizza, socialità, scambio vestiti, banchetti e presa bene. Musica e aggregazione contro la repressione. Dalle ore 12 alle ore 24. E più che mattinello potremmo chiamare after hour. Per quello che invece riguarda appuntamenti di lotta, sempre nella giornata di domani, domenica 11 ottobre, ci spostiamo a Saluzzo, al Parco Gullino, dove partirà il corteo in solidarietà con i lavoratori che raccolgono la frutta nelle campagne di Saluzzo e dintorni. Già un mesetto fa le libere frequenze di Blackout erano state ospiti proprio al Parco Gullino con lo studio mobile per raccontare le condizioni di difficoltà legate alla giusta retribuzione, lavoro, burocrazia, razzismo sistemico. Quindi domani l'appuntamento sarà alle ore 15.30 a Parco Gullino, ci sarà anche l'occasione di poter seguire con delle corrispondenze telefoniche nella giornata di domani qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. E quindi ci avviciniamo alla fine della seconda ora, ultimo giro di boa. Andiamo all'interno di Here Because of Hope, nuovo lavoro per Ezra Collective, traccia intitolata Most High, la voce di Ai Bianca.

0: 16:57 minuti, prima dell'ultimo giro di boa, ci colleghiamo nuovamente con il corteo odierno contro il genocidio che si sta svolgendo qui a Torino. Abbiamo una in diretta una compagna di Torino per Gaza. Ciao, benvenuta su Radio Blackout.
1: Grazie mille, grazie per questo spazio e ciao a tutti e a tutti dal corteo di Torino.
0: Allora, direi che seguendo le notizie che ci arrivano anche qui negli studi, il corteo si è ingrossato direi decisamente, si parla di più di 15.000 persone, quindi questo a testimonianza che la lotta per la Palestina dopo a 3 anni dal 7 ottobre e per i 78 anni di resistenza contro l'occupazione israeliana continua a essere attivo, solidale e determinato a portare avanti i propri obiettivi in questo mese di ottobre, che tra l'altro preannuncerà anche altre iniziative che sono direi collegate anche con tutto quello che succede in Palestina, in Medio Oriente e non solo.
1: Sì, grazie insomma per questa introduzione. Come avranno già detto altri compagni, altre compagne prima di me, il corteo di Torino è molto grosso, ricorda un po' le mobilitazioni dello scorso autunno, nel senso che la piazza si è ingrossata anche attraverso questo passaggio nelle vie di barriera di Milano, la partecipazione è molto diversificata, ci sono persone di tutte le età che portano in piazza, oltre al tema della Palestina, anche tutta una serie di altre questioni. Ad esempio sono intervenute le scuole raccontando come la situazione nelle scuole sia catastrofica e come questo si agganci all'economia di guerra. È una situazione che sostanzialmente vede il genocidio e la guerra come causa anche di tutta una serie di ripercussioni che viviamo sulla nostra pelle anche qui. Non manca la solidarietà alla Palestina, sono in questo momento siamo in corso Giulio, le bandiere palestinesi stanno veramente caratterizzando tutto il quartiere, i saluti solidali dalle finestre sono anche importanti, quindi insomma 10-15.000 persone che sono tornate a chiedere un cambio di rotta rispetto a tutto quello che sta succedendo sia in Palestina sia sul piano geopolitico ed economico.
0: Sì, direi che qualcosa comincia ad avere i suoi effetti, perché poi effettivamente se insomma cronologicamente parlando da quando sono iniziate queste mobilitazioni che di massa poi forse anche nella società che ci circonda è cambiato anche un po' l'atteggiamento, no? Diciamo questo è servito anche come spinta propulsrice per portare in piazza anche persone che magari prima avevano un'opinione non proprio ben definita sulla questione, ma come dicevi tu, andando ad incrociare tracciare traiettorie con tanti temi come il caro vita, il caro benzina, i tagli alla sanità, tutto quello che riguarda il comparto della scuola, l'investimento sulle armi, sulla sicurezza, ha coinvolto molte più persone, quindi questo direi che è sicuramente uno degli aspetti fondamentali per proseguire le lotte che ci saranno.
1: Sì, assolutamente, poi vorrei aggiungere che è una piazza che in questo momento sta caratterizzando tante altre città, non so se avete avuto modo di collegarvi con Roma, Palermo, Firenze, Venezia, insomma le piazze sono davvero tante e questo sicuramente anche contribuisce a ricreare un clima di partecipazione, di attivazione che sia trasversale, partendo da la Palestina, le persone sanno che il genocidio sta continuando, che la situazione si sta anche aggravando moltissimo in Cisgiordania. Come Torino per Gaza e come anche il coordinamento regionale per la Palestina stiamo continuando ad attenzionare con diciamo più elementi possibili, più racconti possibili, più testimonianze possibili quello che succede in Palestina, e oggi è veramente l'occasione per denunciare la continuazione del genocidio e farlo qui, così come in parallelo avviene in tantissime altre piazze.
0: Molto bene, io se non è altro da aggiungere ti ringrazio, ti chiederei ancora gentilmente di ricordarci dove si trova in questo momento il corteo.
1: Sì, assolutamente, in questo momento siamo in Corso Giulio, quasi all'altezza di Ponte Mosca, quindi siamo all'incrocio con Corso Brescia, Corso Emilia, davanti alla scuola Aurora, per intenderci, e il corteo è molto lungo, arriva fino a Corso Novara, quindi per darvi anche un'idea delle dimensioni, della lunghezza di questo fiume umano. Al momento continueremo dritto, arriveremo a Porta Palazzo per chi volesse raggiungerci lì, e soprattutto poi andremo avanti anche per chiudere il corteo in centro. Come vi avranno già raccontato, hanno cercato di fermare l'attraversamento del centro già da stamattina, dalle 2:30 hanno cercato di fermare l'entrata in piazza. Sicuramente ci saranno già state dirette su questo, quindi non mi dilungo, ma ecco, l'importanza di tornare ad attraversare il centro per Torino, per Gaggia, è fondamentale, perché il richiamo a tutto quello che sono state le mobilitazioni di questo scorso autunno e tutto quello che significa poter decidere anche di attraversare le strade del centro di questa città per veramente puntare il dito rispetto alle responsabilità di questo governo e di altri, tanti altri governi, rispetto al genocidio in corso e alle guerre in corso. Quindi su questo non c'è stato nessun passo indietro, e anche nella chiusura del corteo siamo sicure di poter arrivare fino insomma alla fine, che è quella di Piazza Castello.
0: Perfetto, ti ringrazio. I microfoni di Black Hawk come sempre sono aperti per eventuali aggiornamenti. Un buon proseguimento di iniziativa, e a risentirci sulle frequenze di Radio Blackout. Ciao, grazie, ciao ciao.
1: Grazie Palestina Libera.

Ezra Collective, Passaglio, Only Love, Here Because of Hope. Che direi ben si miscela, si mescola con i contenuti che vengono portati oggi per le strade di Torino. La fine del genocidio è la fine del sionismo, corteo che in questo momento si sta dirigendo verso Porta Palazzo.

17:14 minuti, effettuato l'ultimo giro di boa per la navigazione odierna in compagnia di Black Milk. Sabato 10 ottobre 2026, ultima ora di navigazione che inizia all'interno di questa raccolta curata da Malcolm Catto, The Quatermass Sound Lab. Siamo a East London, producer, engineering e cofondatore degli Heliocentric. Ad aprire il viaggio, Divine Heart, Free Soul.

JJ Whitefield, Chili Chicken, sempre il mix di Malcolm Catto. Tanto vi ricordo che il corteo in questo momento si trova a Porta Palazzo, poi percorrerà via Milano per arrivare fino in piazza Palazzo di Città e poi concludersi in piazza Castello.

Erykah Badu and the Alchemist, I Just Play a Part, DJ Creole Princess, that Before the World Blow. Cioè 7:26 minuti. Certo, continuano ad arrivare foto che ancora una volta testimoniano la quantità di persone che stanno attraversando le strade di Torino, Porta Palazzo, il corteo regionale per la Palestina, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Torino sa da che parte stare.

0: be blessings burn. Confirm your blessings burn. For what it's worth.
1: Siamo tornati a Brooklyn. Jennifer Hernandez, a.k.a. J. Words, insieme a Napinina Clarity, da Sound Therapy. 17:29 per quello che riguarda il proseguo del palinsesto. Dalle 18 le dirette continuano con Tanz Bambolina, Mitchell Controls, il vostro aperitivo su Blackout.

I was... Where was that? And anyone did, where was that?

17:35 per la volata finale di Black Milk. Ci gustiamo qualche traccia, disco fresco fresco, già anche dal suo titolo Basilicum. Nuovo lavoro per Holy Tong, Valentina Magaletti, Suzumu Mukai, Al Wotton. Tra tecnicismi dub, percussioni rituali, pulsazioni ipnotiche, questa single hide e bassi profondi per dare la giusta elasticità a questa finale di puntata di Black Milk 10 ottobre 2026.

E quindi ci prepariamo per il lungo viaggio. 10 minuti e 41 secondi di cosmiche visioni in compagnia di Holy Tongue, Orange 28.

Holy Tongue, Orange 28, sempre all'interno di Basilicum, uscito nella giornata di ieri, AD 93, Valentina Magaletti su Zoom Mukai, Al Watton. Intanto diamo anche qualche aggiornamento per quel che riguarda il corteo. La testa del corteo è entrata in questo momento in via Pietro Micca, la coda del corteo è ancora a Porta Palazzo. Come già dicevamo nell'ultima diretta telefonica, il corteo è destinato ad ingrossarsi ancora, infatti le stime salgono a 20.000 persone. Corteo che ricordiamo passerà, avrà una piccola sosta in Piazza Palazzo di Città prima di chiudersi in Piazza Castello.

Saldiamo i motori per la penultima traccia, almeno così ci dice DJ Ghost, la nostra intelligenza artificiale. Quindi l'ultima traccia che andiamo a estrarre da Basilicum, la voce di Dalí de Saint Paul, traccia intitolata Coca.

Holy Tong, Dali de St. Paul, Coca. Ultima traccia estratta da Basilicum AD 93. Finale col botto per la puntata odierna di Black Milk. Le dirette continuano dalle ore 18, Tanz, Bambolina, Mitch the Control. Sperando di non venire smentito. Quindi gli aggiornamenti continueranno sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout in questo sabato 10 ottobre 2026. Quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato, chi ha condiviso foto, video. Le corrispondenze telefoniche dal corteo odierno da Milano per la lotta contro i data center, in una puntata informativa musicale. Qui speriamo di avervi tenuto compagnia ad hoc. Black Milk torna sabato prossimo, sempre dalle 15. Quindi l'invito è quello di rimanere ancorate e ancorati alle frequenze blackoutiane. A chiudere la puntata odierna, un'altra heavy rotation di queste ultime settimane da Future Sound of Jazz, volume 16, dal Sudafrica Felix Labanda, No Stars, Did Glow, Au Revoir, Stay Blackout.

Ancora un aggiornamento per quello che riguarda il corteo prima di lasciare la console a Mitch. Visto che il corteo si è ingrossato molto, più di 20.000 persone, si è deciso di andare fino in Piazza Vittorio. Quindi per chi volesse raggiungerlo, Piazza Castello si sta dirigendo in Piazza Vittorio. Aggiornamenti che continueranno qui sulle libere frequenze di Blackout. Stay tuned.

0: ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Allora, partiamo, anzi, siamo partiti sabato 10 ottobre 2026. Inizia questa puntata di Tanz Bambolina in versione leggermente ridotta per dare spazio a una nuova collega che prenderà possesso di questi microfoni alle 19:15 circa. Allora, salutiamo subito il mitico Boomer 61 che mi scrive: zio Fa, siamo partiti alla grande, splendida, vecchia maniera, saluti da Boomer.

Allora, diamo anche un aggiornamento per chi fosse in corteo in questo momento. Ci arriva un aggiornamento: 7 camionette più idrante.

sempre in collegamento con il corteo sostegno della Palestina, ci arriva un nuovo aggiornamento ora, 4 camionette più idrante verso Corso San Maurizio, direzione Palazzo Nuovo. Quindi chi fosse al corteo sa un po' come muoversi, tenetevi sempre all'occhio, state in accorti.

Allora, dicevamo, siamo partiti con Vitamin C, un grande pezzo dei Can, uno dei gruppi più enigmatici della scena krautrock. E abbiamo proseguito con questo brano di Grace Jones, Pull Up of the Bumper, un brano veramente particolare. Adesso ci inoltriamo in un territorio prettamente italiano. Vi faccio ascoltare, visto che il tema di oggi è piuttosto caldo, Alberto Radius, Poliziotto su Radio Blackout. Buon ascolto, Miccio ai controlli.

18:25, come dicevo all'inizio, quest'oggi la puntata sarà un po' più breve perché diamo spazio appunto a una nuova redattrice, una nuova DJ di Radio Blackout che prenderà, diciamo, un po' confidenza con lo studio quest'oggi. Intanto Enzo Maulucci, Omicidio e Rapina, dopo Alberto Radius, Il Poliziotto.

0: Allora, parlando di canzoni libertarie, stiamo facendo un salto temporale. Dagli anni 70, metà anni 70, in cui operavano Alberto Radius e Enzo Maolucci, ci avanziamo di qualche anno, andiamo nei primi anni 80.
1: E si può estrarre il cuore anche al più nero assassino, ma è più difficile cambiare.
0: Dall'album 17 Re, ci andiamo a riascoltare questo super classico di Litfiba, che verrà poi anche proposto nel tour che stanno facendo, riproducendo dal vivo tutto l'album 17 Re, quindi una canzone secondo me molto evocativa, molto bella da riascoltare. Ce la sentiamo, A Papaya, Litfiba, Radio Blackout, buon ascolto.

Allora ci arriva ancora un ulteriore aggiornamento, sempre dal corteo che ricordiamo è in Piazza Vittorio. Ci scrivono: allora, i paparazzi di legno che rappresentano Trump e Netanyahu sono stati prima presi a calci e distrutti e poi dati alle fiamme. Beh, direi che questo è una cosa, è il minimo che si poteva fare, perché bisognerebbe farlo con le persone, con i due personaggi reali, secondo me, perché non meritano il rispetto di nessuno, sono veramente delle merde. Ci arriva anche un altro messaggio che ci dice: ma è più difficile cambiare un'idea. Sì, è vero, molte volte è stato così e noi sottolineiamo che alcune persone sono state fedeli fino all'ultimo alla propria idea. Mi vengono in mente ad esempio i giovanissimi partigiani che, piuttosto che confessare il nome dei compagni o confessare dove i compagni erano nascosti, venivano barbaramente prima torturati e poi uccisi.

Vabbè, chi ci messaggiava prima parlandovi appunto della canzone dell'Itfiba stava cantando sul pezzo. Beh, io mi sono lasciato un attimo prendere dall'enfasi e così ho declamato un po' di pensieri a caso, diciamo, ma ispirati a questa cosa. Comunque l'unica nota un po' negativa che ho così percepito dai feedback di chi è stato a vederli dal vivo ultimamente è che purtroppo diciamo che Pelù non ha più questa voce, ma è un po' legato al personaggio attuale, quindi un po' meno forse enigmatica la sua presenza sul palco, molto più da gigione solito, quindi forse un po' ne va a perdere questa cosa.

un gruppo che è sempre stato sinonimo di coerenza. Purtroppo il loro cantante, anche in questo caso, non è stato coerente per un cazzo con i suoi pensieri, diciamo, adolescenziali o giovanili, ma restano comunque un gruppo che ha detto delle cose e io ve li faccio ascoltare lo stesso. CSI, Forma e Sostanza, Radio Blackout. Mi raccomando, non mollate le libere frequenze. E chi fosse ancora in piazza, se ci sono aggiornamenti, mandateceli pure, noi siamo qua pronti a riceverli.

Allora vi vado a ricordare il numero di telefono per chi volesse messaggiare con Radio Blackout, il 346 6673 263. Questo è quello che è collegato a tutta la messaggistica di Radio Blackout.

Allora, mi viene in mente, ascoltando questo pezzo, una polemica che ha un po' lanciato sui social il chitarrista dei CSI, Giorgio Canali, che parlava del fatto che secondo lui tutta la musica indipendente italiana, il cosiddetto indie italiano, è tutta merda. Ma allora, innanzitutto mi viene da pensare che anche loro ne fanno parte, quindi ha parlato un po' di quello che hanno fatto anche loro allora, o no? E poi non bisogna fare in tutta l'erba un fascio, penso, mai fare fasci comunque,

forse il discorso è, non so se voi ascoltatrici di Radio Blackout e ascoltatori di Radio Blackout siete d'accordo, il discorso è che l'indie italiano probabilmente non rappresenta quello che è la vera sottocultura della musica italiana, perché a parte radio come la nostra, alla fine quello che è il vero underground in Italia non viene suonato alle radio, e questo secondo me è il vero motivo per cui bisognerebbe fare una polemica, non il fatto di dire l'indie italiano fa schifo, cioè l'indie italiano c'è, esiste, ma non viene suonato alle radio.

Allora, facciamo una incursione di qualche pezzo nei territori del funk soul. Dal 1980, un personaggio molto interessante, Deodato, che non è Diodato, mi raccomando. Deodato, questo brano si intitola Night Cruiser.

Allora, ci scrive il nostro amico appunto Boomer61, opinionista ormai di Radio Blackout fisso, ci scrive forse fino alla metà e fine anni 80 a Torino con radio tipo Torino Popolare e Radio Torino Popolare e Radio Flash, un po' di indie si ascoltava. Ora l'unica radio libera sappiamo qual è. Però sai cos'è? Che secondo me manca nelle radio nazionali, diciamo, manca il coraggio, perché alla fine, a parte qualche DJ un po' sgamato magari nei programmi notturni, che qualche pezzo un po' coraggioso lo mette, gli altri hanno paura di perdere audience, ma tutti quanti, quindi tendono a mettere la musica piacciona perché hanno paura di perdere audience. Questo è una cosa ormai riscontrata sia nelle trasmissioni radiofoniche, ma sia anche semplicemente nei DJ set, perché in giro quando ci sono dei DJ set, se è una piazza grossa che c'è parecchia gente che magari balla, si ha paura di osare per paura che la gente non balli più. E questo è un po' il limite che molta gente ha.

Allora andiamo a vedere anche qualche iniziativa che è prevista nella giornata di oggi. Allora, sabato 10 ottobre, recupero Piazza Faroni, Porta Palazzo, Piazza Barcellona, Manituana, preparazione, verdure e frutta. Allora, qua si parla... Beh, questa era questa mattina, quindi nulla, ho letto.

Allora, andiamo a segnalare questa iniziativa. Allora, compleanno del Gabrio. Partiamo con ovviamente il corteo di oggi che sta per concludersi in Piazza Vittorio e poi presso il CSO a Gabrio ci saranno un po' di concerti. 14.498 da Torino, Hip Hop for the People da Cantiere di Milano, Luman da Cremona e Miss Andromeda da Padova.

vi vado anche a segnalare questa iniziativa che penso sia già in corso o che partirà comunque a fine corteo. Presentazione del libro Carte, Forbici, Sassi. Però questa è domenica, scusate, ho di nuovo fatto una puttanata. Domenica dalle 4 del pomeriggio alle 9 di sera. Se piove si farà Parco Dora. Quindi domani presentazione del libro Carte, Forbici e Sassi, sfide da e contro la prigione e il patriarcato. A seguire merenda Sinoira, dalle ore 18 discussione tra persone intersex, donne trans, lesbiche e non binarie. Quindi domani giardini irreali, se piove Parco Dora.

andiamo a segnalare anche la pizza Bella Vita di domani, Barocchio Squat. Sempre la solita formula, quindi porta ciò che vorresti trovare, porta i condimenti, porta da bere e l'impasto della pizza è offerto dal Barocchio. I Feel Low, Donna Summer, abbiamo detto un'incursione nei territori del funky ma anche della disco. .47, abbiamo ancora un quarto d'ora circa.

Depression Black Finger su Radio Blackout con questo brano Oceans. Come dicevamo, territori da esplorare, territori del funky, del soul. E con il prossimo brano andremo anche ad ascoltare qualcosa di un po' più

Allora, abbiamo ascoltato Jefferson Airplane, che erano molto radicati nella loro epoca, nella loro cultura. Ci ascoltiamo ora invece un brano di questa band che faceva della contaminazione, ha fatto della contaminazione forse il

Allora, sono le 19 in punto. Io con l'ultimo brano che ci ascolteremo fra poco vado a concludere la trasmissione odierna. Vi do un abbraccio virtuale a tutte e tutti quelli che hanno seguito la trasmissione, quelli che hanno messaggiato, e vi lascio fra poco in compagnia delle brave ragazze. Quindi un buon ascolto su Radio Blackout, continuate a mantenere la frequenza sempre attiva, non mollate le libere frequenze e a risentirci a prestissimo su queste frequenze di Radio Blackout. Buon sabato!

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Welcome to GiveGab's voicemail. The person

0: E eccoci qui, tornate su Brave Ragazze, l'aperitivo techno di Radio Blackout. Dopo più di un mese di assenza, iniziamo con la 12ª puntata. In copertina avete sentito le Otto Boche Beaver con una, non mi ricordo la traccia, dimmi nuova brava ragazza.
1: Arriviamo!

0: come dicevo, oggi la formazione cambia, abbiamo una nuova ragazza. Ciao, nuova brava ragazza.
1: Ciao a tutti, che emozione essere qui con voi.
0: L'altra nostra compagna è in viaggio verso una super festa in quel di Spagna, tra Catalogna e al confine della Catalogna, speriamo stia bene, speriamo di avere notizie da questa super festa. Tra l'altro questa festa anche in onore, in ricordo, in memoria di nostro caro compagno, amico Statek, Leo Statek, di cui ci sentiremo un paio di tracce.

0: Brave ragazze, su 105.25 di Radio Blackout, ricordiamo i numerini se volete mandarci messaggini al 346-667-3263, anche su Telegram, WhatsApp e il fisso
1: 011-249-5669.
0: Avete sentito Mario Blaster e
1: Belgrade Noise
0: di Static, e oggi puntata tutta su nuove uscite, e ora ci sentiamo infatti
1: Inverted Totalitarianism, un titolo molto complesso.
0: Inverted Totalitarianism,
1: cioè proprio ce la siamo fatta difficile. Fresca di Ind e Enco, uscita 2 giorni fa.

0: Ino ed Enco Inverted Totalitarism, uscita giusto 2 giorni fa. Dicevamo oggi puntata dedicata un po' a delle nuove uscite, settembre-ottobre ricche di uscite. E tra poco parleremo con una nostra compagna si occupa di riduzione del danno, per fare 2 chiacchiere insomma su aggiornamenti e panorama sostanze, la nostra rubrica che è iniziata qualche mese fa e ci teniamo a portare avanti sempre per mantenere un po' alto il tema. E poi parleremo un po' della situazione francese, leggeri post e una serie di comunicati usciti. Insomma, la Francia continua a essere molto molto calda a livello repressivo, sia riguardo le feste che non, come sappiamo bene. E direi ci sentiamo un'altra traccina, questa di Verso, uscita un paio di anni fa mi sembra, un producer romana.
1: Dove sei?
2: Se un cetriolo cosa ne pensi?

0: Le 19.57 sulle 105.25 Radio Blackout, siamo su con brave ragazze l'aperitivo tecno di Radio Blackout e sulle note di Steel Taz, un estratto da un DJ set di Chip Jockey in casa Napoli, uscito il 5 ottobre. Parliamo un po' con una compagna di riduzione del danno, compagna. È uscito di recente questo un po' paranoia e notizie riguardo questa fantomatica epidemia di fentanyl che è finalmente arrivato in Italia. Si parlava, si legge di Roma e di questi zombie che si aggirano, ma informandoci ci dicevi che non è proprio così.
1: Penso che sì. Ok. Finora ho parlato bene. Ok, bene.
0: Bene,
1: ciao, brave ragazze.
2: Il bello della diretta.
1: Eccoci qui. Allora, fentanyl, sì. Penso che tutto parta un po' dal fantomatico episodio di cui tutti hanno sentito parlare, anche gente che non si droga e che non è, perché non lo so, anche i miei genitori ne hanno sentito parlare.
2: Forse soprattutto gente che non si droga.
1: Soprattutto gente che non si droga. Il famoso furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. È stato il giugno scorso, mi sembra, sono sparite 80 fiale di fentanest. Per cui, a certa stampa, a certe persone piace sempre creare la sensation, creare
0: quando notizie. Non c'è una notizia che comunque, quando c'è una notizia che può occupare tutto,
1: esatto,
0: lo spazio giornalistico, comunque la cavalchiamo.
1: Un po' di clamore. Di fatto, la rete dei servizi di riduzione del danno e dei SERD in Italia funziona piuttosto bene. E siamo sempre allerta perché un po' ci si aspetta che questa cosa del fentanyl, che per chi non lo sapesse è un oppioide sintetico che spopola negli Stati Uniti da un tot di anni, gli oppioidi spopolano negli Stati Uniti da molti anni, solo che si è passati appunto dall'eroina all'oxycontin, di nuovo all'eroina e poi al fentanyl. Questa cosa appunto spopola da anni negli Stati Uniti, per cui c'è sempre un po' il timore che arrivi anche qui in Europa, vabbè, in Italia.
0: Sì, quasi come se lo stiamo aspettando un po'.
1: Lo stiamo aspettando, noi che siamo nei servizi siamo qui che ci stiamo preparando intensamente da un po' di tempo.
2: L'epifania del fentanyl.
1: Esatto, esatto, è come il messia, ecco che lo aspettiamo. Finora non è arrivato, ci sono state segnalazioni ma veramente super super sporadiche in giro per l'Europa, perché il fentanyl è un farmaco. Allora, cos'è il fentanyl? Facciamo un piccolo inquadramento. Esatto.
2: Partiamo dalle basi, che sono sempre utili.
1: È un oppioide sintetico, esattamente come altri oppioidi sintetici, quindi un derivato con effetti simili a morfina, eroina, metadone, eccetera eccetera. La caratteristica del fentanyl è che è molto molto più potente. Parliamo di un farmaco che è circa una cinquantina di volte più potente dell'eroina.
0: Okay, dosaggi molto molto differenti.
1: Dosaggi molto molto differenti, vuol dire che ne bastano delle dosi veramente veramente molto piccole per andare in overdose. Spopola negli Stati Uniti a seguito appunto dopo aver surclassato l'oxycontin e l'eroina, un po' per le dinamiche che ci sono state negli Stati Uniti, per cui negli anni 90 i medici hanno cominciato a prescrivere largamente oxycontin. Sì, c'è stata anche una sorta di pubblicità per cui pareva che non fosse così problematico, non fosse così addictive. Esatto. Esatto, per poi ritrovarsi ovviamente con appunto l'epidemia. Il fentanyl è rimpiazzato perché vabbè è molto più forte, costa molto meno da produrre, gira molto di più. Particolare allarme, cioè la cosa particolarmente allarmante è il fatto che soprattutto negli Stati Uniti alcuni spacciatori hanno cominciato a tagliare altre sostanze cioè non oppioidi, con il fentanyl, in particolare la cocaina. Questa cosa è risultata in una serie di morti.
0: Infatti, se ci vuoi dire il mix, cosa, insomma, cosa fa?
1: Ma allora, il mix di per sé, cioè allora, il mix tra cocaina ed eroina è un mix storico, diciamo, di grande successo.
2: La speedball.
1: No. Speedball, speedball è il termine che viene usato nei paesi di anglofoni. Qui in Italia si chiama il cavallo.
2: Ah, interessante, che comunque rimanda anche ad altre sostanze.
1: Di solito lo chiamano il cavallo. Comunque è un mix molto ricercato, perché appunto, insomma, la coca ti tira su, l'eroina ti fa scendere un po', quindi questo alternarsi, questa cosa, non so, io non l'ho mai provato, quindi purtroppo non posso illuminarvi su questa cosa, non provatelo, però...
0: quindi hanno iniziato a tagliarlo, insomma...
1: Cominciato a tagliarlo, il senso della cosa in realtà non è tanto per dire... ti diamo un mix già pronto che è una bomba,
2: certo.
1: Il senso non è quello, il senso è tagliamo della cocaina di merda, oppure allunghiamo di gran lunga la partita di cocaina con una sostanza che la persona che viene a comprare non si aspetta di trovare nella cosa, la prova, la botta è forte perché il fentanyl è forte ed è sicuro, immagino sia una botta piacevole, comunque, o comunque sicuramente molto molto intensa, agganciamo ancora di più i consumatori se non li uccidiamo, cosa che è successa.
2: Quindi anche per aumentare il craving?
1: Un po' aumentare, sì, magari ovviamente gli oppiacei, gli oppioidi danno dipendenza.
0: Sì, sulla... sempre fidelizzare comunque, sì, sempre il mercato.
1: Sì, e poi massimizzare i profitti, perché se ho della cocaina di merda o comunque voglio tagliarla ancora, il fentanyl costa poco, ci faccio molti più soldi, la coca... costa di più.
0: Ma ok, quindi l'allarme qui magari non è ancora un allarme effettivo, però se si può capire, insomma, quando la botta effettivamente c'è tagliata in questo modo, cioè magari appunto.
1: Allora, qui in Italia per il momento la preoccupazione non c'è. Questo vorrei che fosse chiaro, nel senso che non facciamo allarmismi inutili per il momento. Il fentanyl, oltre a essere una droga, ovviamente è anche un farmaco. Quindi sia negli Stati Uniti, ma anche in Italia, viene usato regolarmente negli ospedali. Il furto viene da una provvigione ospedaliera, ecco.
2: Sì, sì. Non è
0: che
2: casuale.
0: Hanno trovato, sì, sottoterra questa partita,
1: esatto,
0: magica.
1: No, viene usato come anestetico, per indurre l'anestesia insieme al propofol. Ok, oppure viene è molto usato nella chirurgia, anche in ostetricia alle volte per le gravidanze, e poi nella gestione del dolore, che sia un dolore post chirurgico o che sia un dolore oncologico, quindi cancro, per intenderci. Si può trovare in forme diversissime, ci sono i cerotti col fentanyl, ci sono le pastiglie, credo esistono degli spray nasali sicuramente. Ora, quali di questi prodotti ci sia effettivamente qua in Italia non te lo so dire, cioè, i cerotti sicuramente, ci sono le solite fiale, e poi una volta c'erano anche dei chupa chupa, dei lecca lecca, che venivano usati, non lo so.
2: Non quelli che troveremo nella RDR delle feste,
1: no,
2: probabilmente.
1: No.
0: Non quelli che ti davano da piccolo dopo che ti operavi i denti.
1: Però sì, comunque forme diverse. Quindi, cosa vuol dire? Che è possibilissimo, e probabilmente succede anche qua in Italia, che una parte delle forniture ospedaliere venga dirottata, o alle volte viene prescritto questo farmaco, perché per persone che hanno il cancro magari appunto lo prescrivono, se lo portano a casa, cosa così, una parte venga dirottata e possa in qualche modo arrivare al mercato. Sicuramente è anche possibile che chi ha i soldi e si è particolarmente estimatore, non escludo che ci siano delle persone che ricercano il fentanyl, che lo vogliono usare e lo pagheranno probabilmente anche abbastanza bene. E non è da escludersi che una piccolissime parti alle volte arrivino sul mercato, cose così. Il fatto questo non vuol dire che c'è il fentanyl in Italia. Sì. Okay.
0: No, infatti appunto ci tenevo insomma un po' a ridimensionare questa cosa, perché poi un attimo che appunto ci si allarma per cose che non ci sono, quando poi abbiamo tutta un'altra serie anche di problemi, cioè anche nel mondo delle sostanze, insomma, in Italia ci sono dei problemi molto più reali di
1: molto
0: di
1: più seri, certo. Assolutamente. Sì, penso sono girati dei post che io sappia anche riguardo in particolare a Roma, al fatto di foto prese da quartieri disagiati di persone che sembravano essere sotto l'effetto di questa erano in botta, come si dice, pescavano, erano molto presi da questa e qualcuno ne ha approfittato per lanciare l'allarme,
0: sì,
1: per calcare l'onda.
0: Video di come i vari comitati di quartiere, come anche stiamo vedendo qui in barriera, insomma, tra Futuro Nazionale e compagnia, che filmano queste persone, cavalcano questi mostri del degrado, insomma, urlando al fentanyl, ai drogati e compagnia.
2: I famosi zombie, cosiddetti dai media, no?
1: Sì, sì, si dice questa cosa. Anche il discorso degli zombie è molto, vabbè. Ci sono poi una miriade di sostanze che possono ridurre una persona in uno stato, diciamo, non proprio piacevole. Sì. Come anche negli Stati Uniti ci sono altre sostanze anche che si stanno inserendo nel mercato oltre al fentanyl, tra l'altro, tra cui la xilazina, che è una cosa ancora peggiore. Però sì, allarmismo, destre che cavalcano, insomma, nulla di nuovo. Siamo ancora qua a parlare di questa roba, io non ci credo.
0: Quindi possiamo dire, ci sono sempre le solite droghe comunque qui, ok?
1: Ma questo non direi, nel senso che ci sono invece degli allarmi che sono, cioè, o delle cose che sono preoccupanti, sia per quanto che riguarda il consumo, diciamo, di strada, che per quello che riguarda il consumo all'interno di feste, discoteche.
0: Anche chemsex
1: parties, assolutamente. Ci sono delle sostanze che non sono le classiche sostanze, e che stanno girando molto, a cui fare attenzione. I famosi, c'è tutta la classe dei catinoni che comprende il NEP, la PMMA. PMA e una serie di altre sostanze.
0: Tutti sintetici.
1: Okay. Qua stiamo parlando di sostanze che nascono come sostanze sintetizzate apposta per evitare le leggi.
2: Le nuove sostanze psicoattive.
1: Sì, sì. Esattamente.
0: Mm-hmm. Sì, come prima fuori onda dicevamo dei cannabinoidi sintetici. Che
1: anche. Però sì, qua il mefedrone, non so, 3 MMC, 4 MMC, insomma, ce n'è chi più ne ha, l'MDPV, ce ne sono tante di queste sostanze. Il mio invito è sempre quello di non fidarsi, controllare le sostanze prima, farle analizzare prima di assumerle, e seguire tutte le pratiche che vanno seguite quando si tratta di assunzione di sostanze, perché questo, cioè, comunque spesso ce ne dimentichiamo, soprattutto nel calore della festa,
0: sì, nella botta, insomma, non è proprio il primo pensiero, magari.
1: Esatto, però i rischi ci sono, ecco, specialmente se le sostanze ci sono state vendute come la classica anfetamina, la classica chetamina, la classica MDMA, e poi magari si rivela che ci sono mix strani.
0: Sì, che non è proprio solo quello, ma poi appunto basta veramente poco per insomma fermarsi un secondo e dire ok, magari prima la testo. E fortunatamente stiamo abbastanza aumentando anche all'interno delle feste di qualsivoglia tipo, insomma, spesso e spero sempre di più ci sono comunque dei banchetti, dei carretti per testarle. Poi, come avevamo ricordato anche l'altra volta, in generale anche quotidianamente ci sono degli appuntamenti, no, per fare questi test, se
1: sì. Ti puoi ricordare. Sì, se vuoi che li ricordi già adesso? Sì, va bene?
2: Procediamo. Okay,
1: sì. Allora, per chi volesse far testare le sostanze, prima di consumarle, possibilmente, perché poi alle volte arrivano le persone che ti portano la sostanza dopo che già l'hanno consumata e dicono: ma qualcosa non è andato troppo bene. Vorrei...
0: prova, guarda, per me è questo, vediamo.
1: Allora, qui a Torino esistono due o tre posti in cui andare. Allora, c'è la sede dell'Isola di Arran, che è un'associazione di consumatori, ex consumatori, comunque che si occupa di riduzione del danno.
2: Che proprio, tra l'altro, nei giorni scorsi ha fatto 30 anni.
1: Ha fatto 30 anni.
2: Ha organizzato anche un'iniziativa molto interessante e necessaria, direi, di simulazione di una stanza del consumo, portando molto l'attenzione appunto sulla necessità di istituire una stanza del consumo in Italia, che è effettivamente, come sempre, all'avanguardia ad essere uno dei pochi paesi in cui non esiste una stanza del consumo, e quindi sicuramente è una realtà molto importante sul territorio torinese, no?
1: Assolutamente, certo. La sede dell'Isola di Arran è in Lungo Dora Firenze 33B. Il servizio di drug checking è disponibile il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 11 alle 13. È presente anche il primo sabato del mese dalle 14 alle 16. Il servizio è anonimo, è gratuito. Si porta un pochino di sostanza, la sostanza viene analizzata, non viene generalmente alterata in alcun modo, quindi di solito viene anche restituita a una persona, e poi si fa una, si danno due informazioni riguardo appunto alla composizione e al, e sono dei test che hanno dei limiti, ok, quindi servono soprattutto per verificare quale sostanza è, la presenza di eventuali adulteranti. Non sono test di tipo qualitativo, non ti possono dire.
0: Okay, a livello di in che senso qualitativo?
1: Nel senso che non ti possono dire quanto è pura la sostanza, tendenzialmente.
0: Okay. Ti dicono cosa c'è.
1: Esattamente, che cosa c'è. Quindi questo è, si può dedurre qualcosina ovviamente dai risultati, però non è quello. Altrimenti ci sono altri due appuntamenti. Allora, il primo è in corso Giulio Cesare 15, dietro il Balloon, per intenderci, dietro la piazza del Balloon, ed è il primo sabato del mese, a Cangò, è un camper che staziona lì tutti i giorni, un servizio di riduzione del danno in cui, vabbè, io lavoro. quindi
2: un motivo in più per andarci.
1: Un motivo.
0: Potete abbissarla di domande. Se,
1: potete abbinare una faccia a questa voce suadente. No, a parte tutto, non lo facciamo noi, ma viene New Travel a fare questo servizio il primo sabato del mese, dalle 10 del mattino alle 14. Di nuovo idem, sempre solite cose, gratuito, anonimo, eccetera eccetera. Lo stesso servizio c'è il terzo lunedì del mese, dalle 15 alle 18 in corso Svizzera 144 al drop-in dell'ospedale Amedeo di Savoia, di nuovo idem come sopra. Questi sono gli spazi per fare drug checking qui a Torino.
0: Tra l'altro magari li scriveremo, cosa che forse avevamo promesso anche l'altra volta, ma mi sembra non sia stato fatto. Quando uscirà il podcast magari li mettiamo in descrizione proprio del podcast, così sono un attimo più raggiungibili. E farei una pausa,
1: certo,
0: bevutina, musichette, e poi continuiamo.
2: Grazie!

0: Vabbè, sì, magari col microfono è meglio. Le 20:35 sui 105:25 con Brave Ragazze, l'aperitivo tecno di Radio Blackout. Stavamo parlando con una compagna che si occupa di riduzione del rischio qui a Torino. Abbiamo parlato un po' di allarmismo riguardo il fentanyl, fatto un recap di dove è possibile testare qui le sostanze e un po' in generale, sì, di riduzione del rischio. Tra l'altro oggi, oltre a info super utili, ci ha portato anche due tracce da farci sentire.
1: Sì, era la mia condizione per partecipare qui, perché vabbè,
0: io vengo, però devo avere queste due tracce.
1: Purtroppo ci sono sempre delle condizioni. Nulla per
0: giusto
1: nulla.
0: Giusto uno scambio. Esatto. Se hai piacere introdurcele.
1: Allora sì, volevo passare queste due tracce che sono di un musicista americano che si chiama Silent Servant, producer techno che mischiava anche con post-punk cose. Comunque, uno dei miei preferiti, ma purtroppo un paio d'anni fa, a gennaio del 2024, viene trovato morto insieme a sua moglie e insieme a un altro musicista di un gruppo post-punk che si chiamavano Soft Moon. Hanno comprato della cocaina, hanno fatto serata in casa, la cocaina era stata tagliata con del fentanyl, sono morti tutti e tre.
0: Così per dare un...
1: Così per augurarvi un buon sabato sera e dire che... Pensateci. No, a parte tutto, non voglio fare terrorismo, però negli Stati Uniti questa cosa succede. È successa e continua a succedere e ovviamente per fortuna si sono attivate, cioè insomma anche lì il numero di morti per fentanyl si è ridotto un po', almeno per fortuna, almeno lo scorso anno si è ridotto un po' rispetto agli anni scorsi, però vabbè, niente, mi piaceva proporre queste due tracce così in...
0: Sì, diciamo in tema, memoria. Ovviamente non vogliamo fare terrorismo psicologico, insomma non saremmo neanche le persone adatte, penso, per farlo, anche solo per raccontare una storia e passare della buona musica. Quindi ci sentiamo queste due tracce e poi finiamo questo super discorso su sostanze, parlando un po' di pasticche.
2: Che non fa mai male.
1: Così ci tiriamo un po'
2: così
1: su.
2: Così ci prendiamo
1: ci
2: va bene.
1: Ci tiriamo un po' sull'umore.
0: Dopo il fentanyl. Il sabato. E quindi buon ascolto.

E abbiamo sentito due tracce di Silent Servant portate dalla nostra compagna con cui stiamo parlando di riduzione del danno. Ora, per continuare su traccioni usciti da poco, stiamo sentendo Dinamico, Work in Progress di Mars Attack, un nostro amichetto from Roma che abbiamo già passato varie volte, ha fatto appena uscire appunto questo whip super fico. Ce lo sentiamo, poi metteremo un po' di tracce di una compila nuova che è uscita, Anti-Rap 04, abbiamo già passato nelle scorse puntate 03, 02, 01, che sono queste compilation di traccioni techno benefit per compagni inguaiati, mi sembra in Francia, l'etichetta è Golem Records, un'etichetta bretone, e se sentite le tracce si sente. Questa 04 a 35 tracce la trovate su SoundCloud.

0: Quindi torniamo su quel di Brave Ragazze a parlare di riduzione del danno e sostanze. Ciao di nuovo.
1: Ciao.
0: E dicevamo fuori onda, perché non parlare, ma anche in onda mi sembra, perché non parlare un po' di cose che tirano su e quindi...
1: Anche di... fuori onda parliamo di queste cose, in onda, fuori onda, sempre.
0: E sempre, sempre, comunque monotematici.
1: Nel sonno.
0: Noi festaioli non ne possiamo, quindi...
2: Facciamo solo informazione consapevole, sempre.
0: Quindi un po' pasticche, leggevamo prima anche un post che girava di queste fantomatiche pasticche con la faccia di Trump, che non sono quello che sembrano.
2: Che già se c'è la faccia di Trump non c'ho voglia di prenderle, tra l'altro.
0: Effettivamente.
2: Quindi...
0: Effettivamente. Però lo mangi, quindi comunque dagli un po' ribalza.
2: Esorcizziamo.
1: Sì, è uscita questa allerta a proposito di queste pasticche... appunto con la faccia di Donald Trump. Io vabbè, mi stupisco sempre, però vabbè,
0: la creatività,
1: sì, no, più che altro veramente sono in festa, mi arriva una pasticcia, dico proprio questo.
0: Ah.
1: Poi vabbè, contenenti PMMA, una sostanza che non è conosciuta ma è un analogo della metanfetamina. La metanfetamina è cos'è la metanfetamina? È la grossa classe delle anfetamine sostitutive. La metanfetamina, per intenderci, se avete visto Breaking Bad, è quella di Breaking Bad.
0: Quindi solo
1: o se avete visto il film Span. Sì, è una diciamo una versione molto più forte dell'anfetamina, anche molto più pesante. Ovviamente a livello di effetti in Italia c'è poco in Italia, viene usata, che per mia conoscenza, non per esperienza personale, però all'interno dei contesti di chemsex di solito. Okay. Quando si trova in Italia costa cara, veramente cara. In qualche caso, e qua invece torna un'esperienza non di prima mano, ma insomma persone vicino a me, in qualche caso è capitato che ci fosse delle MDMA, cioè della metanfetamina venduta come MDMA.
2: Ah sì, quindi, mi ricordo.
1: Ne avevamo parlato anche la volta scorsa,
0: sì.
1: Che ero qui.
0: Era proprio completamente un'altra cosa, non era mischiata, era semplicemente anfetamina.
1: Era esattamente metanfetamina. Il problema è che se assumi le dosi di metanfetamina basandoti sulle dosi di, pensando che sia MDMA, è facile che per 2-3 giorni rimani sveglio. E hai poi un down di quelli epocali
2: importanti.
0: quando mi capita, non è che era una MD strana, era proprio un'altra cosa.
1: Esattamente, insomma. Più ovviamente senza parlare dei rischi che si possono avere riguardo appunto a ipertermia, cose varie. Quindi sì, queste pastiglie qua con la faccia di Trump, io adesso non so dove sia, saltate fuori, però sulla pagina di Progetto Neutravel, trovate la pagina su Instagram, è girata questa allerta, e appunto le dosi contenute in queste pastiglie sono dosi potenzialmente letali, ok? Quindi... Cisti.
0: Se vedete Trump non fidatevi.
1: Esatto,
2: sì,
1: esattamente.
2: Sempre e comunque a quanto pare.
1: Ma i bei tempi in cui mettevano, non lo so, delle facce caine, non lo so, Bugs Bunny, qualcosa. Allora, c'è stata anche un'altra allerta riguardo a delle pasticche con una faccia di un gorilla. In questo caso si tratta di NEP, adesso non mi ricordo qual è il termine esatto per il NEP,
0: cioè per cosa sta l'acronimo?
1: Sì, N-etilpentedrone, qualcosa del genere, scusate, ormai non sto più dietro i nomi delle sostanze, però...
2: Anche perché sono tanti, quindi...
1: Sono tanti, si tratta di un catinone. I catinoni sono questa classe di farmaci di cui parla, di sostanze di cui parlavamo prima, hanno di solito effetti euforizzanti, energetici, quindi vengono molto usati nei club, nelle feste, in Francia e in Germania spopolano abbastanza, ed è la classe che contiene il 3MMC, il 4MMC, cioè il mefedrone, il metafedrone. Queste sostanze che vanno, ad alcuni piacciono, quindi ci sono delle ci sono persone che proprio cercano il 3MMC rispetto all'MDMA, ok, perché magari vogliono un effetto più stimolante, più intenso, magari leggermente meno empatogeno rispetto all'MD, che può essere un po' too much alle volte. Girano anche queste pastiglie qua, ovviamente in questo caso non si tratta di dosaggi letali come per la PMMA, però insomma bisogna,
0: sono importanti,
1: le dosi sono più basse, le dosi da assumere per queste cioè uno dei grossi problemi non è magari il fatto che ci sia una sostanza al posto di un'altra, è il fatto che ovviamente sostanze diverse hanno un peso diverso, non saprei come dire, no? Modalità di assunzione diverse, per cui la dose di MDMA che viene assunta, che è di solito, questa dovrebbe essere una domanda per il pubblico, faccio una domanda a voi, dai. Quanto? Che basta, adesso mi diverto.
2: Aia, beh, anche quella adesso dipende dal peso sempre della persona, okay, ovviamente.
1: Ok, dimmi qualcosa di più.
2: Allora, no, mi ricordavo che c'era proprio una proporzione.
1: Esatto, quanto pesi?
2: Penso sui 50 kg indicativamente.
1: Sui 50 kg, mm-hmm. Ok. Mamma, devi mangiare. quant'è la dose secondo te, per te, di MDMA che dovresti assumere per una botta?
2: Penso sì che la dose consigliata sia 0.1, quindi 0.15, credo. Mm.
1: 0.1 è una buona risposta, nel senso, di solito, allora, si può calcolare appunto in base al peso moltiplicando, ma una buona regola, diciamo così, a braccio, visto che di solito insomma una buona regola è prendere il proprio peso e aggiungere 50 mg, ok? Quindi nel tuo caso 100 mg, quindi 1,01 effettivamente.
0: Ah, ok.
1: Ok.
2: Ah, così è
1: non
2: semplice.
1: Un grammo, 0,1, Non un grammo. Ok.
2: Mi raccomando, proporzioni anche lì.
1: Poi bisogna sapere, perché ovviamente se non hai un bilancino ti basi su quello che c'è nella busta o su quello che c'è nella pasticca. Come fai a sapere queste cose? Se nella busta dipende, perché se la busta ti dicono, le buste girano dalle buste da 0,3, da 0,4, da 0,5, devi chiedere un po' alla persona che te l'ha venduta e sperare che, quindi anche lì ti regoli, ti dividi, sai che è una busta da 0,3, la dividi in 3 e un terzo è la tua dose, che potrebbe non essere la dose per me, per esempio. Ci sono anche delle varianti, ovviamente, per esempio persone di sesso femminile tendenzialmente dovrebbero tenersi un pochino più basse, perché il metabolismo dell'MDMA è un po' più lento, okay. Riguardo persone con sesso maschile possono fare anche un pochino di più. In ogni caso sarebbe come buona regola non superare mai lo 0,2, i 200 mg, cosa che sappiamo che viene superata abbondantemente.
0: Però è importante ricordarlo.
1: No, è importante ricordarlo soprattutto perché questo è una cosa che non mi stufo mai di dire, però cioè più aumentate la dose, più non è che aumentate la botta, vi aumentate solo il down. Oltre a un certo tot, una volta che avete raggiunto quel tetto, la botta è quella.
0: E questo secondo me è molto importante da dire, perché appunto è una sostanza che non è che più prendi, più sei fatto.
1: No.
0: Semplicemente accusi molto di più.
1: Allora, bisogna prendere la dose corretta. Ho sentito gente che fa delle cose tipo microdosing di MDMA. Per favore,
2: discutibile.
1: No? Non vi serve a niente, cioè dovete raggiungere la dose, diciamo, che serve per effettivamente avere l'effetto, quindi per attivare, perché ovviamente se fate il sorsino così non fa niente, veramente non state facendo assolutamente nulla. Una volta raggiunto quel tetto, però, poi non superare, perché veramente peggiorate solo poi il calm down, i sintomi, eccetera, eccetera.
2: Esatto, sì. E quindi, appunto, come dicevi tu prima, il lato poi insidioso di assumere sostanze che fanno parte comunque del grande calderone delle nuove sostanze psicoattive è proprio che non si ha mai delle certezze reali, matematiche, diciamo, di quello che deve essere il dosaggio appropriato, no?
1: Esatto. Sì,
2: e poi, quindi il rischio è quello, no?
0: Sì, poi direi non ci troviamo nella situazione del test sul campo, insomma, non... se è una cosa che non sai cos'è, non mi sembra il caso, insomma, cioè non è il luogo dove fare test sulla propria pelle, insomma, perché
1: tendenzialmente quando tu sai che cosa c'è nella tua pasticca o nella polverina che hai comprato, quando sai che cosa c'è, puoi informarti e puoi fare una scelta cosciente. Ci sono, cioè, c'è il materiale online, quindi puoi, se vai a un banchetto di riduzione del danno, le persone ti sanno dire: ok, questo è il dosaggio che devi prendere, lo devi prendere in questo modo, aspetta, non ti sale, aspetta un'ora, un'ora e mezza, due ore prima di prenderne di nuovo, perché ci sono delle sostanze, per esempio, che magari per due ore non ti fanno niente, poi a un certo punto, boom, nel frattempo, se tu non lo sai,
0: ti sei fatto il mondo,
1: ne hai preso altra, oppure hai preso un'altra sostanza perché questa qua non ti saliva, ok, poi l'effetto diventa tutto cumulativo, quello che lei, cioè, puoi sempre aggiungere roba, ma non puoi togliere quello che hai messo. Quindi
2: massima. La massima della RDR questa.
0: Sì, poi insomma, ovviamente non vogliamo disincentivare niente, veramente solo per, cioè, consumare in un modo che ci diverte effettivamente, cioè, per non stare male, poi non, nessuno fa la mamma a nessuno, però appunto ci sono delle piccole cose da tenere a mente.
1: Ma io veramente quando andavo in festa facevo la mamma, onestamente, un po' alle persone, ma anche
0: serve
1: perché
0: sempre.
1: Ma anche perché vabbè, questa me la prendo, la dico, no? Cioè, se vado in festa o vado a ballare, vabbè, e sono con delle persone, io voglio divertirmi. Per divertirmi io bisogna che si divertano anche le altre persone, perché se le altre persone fanno le cose a cazzo e stanno male, e poi, cioè, non è che le lasci lì, giusto,
0: certo,
1: no? Quindi bisogna prendersi cura, appunto, le une con le altre, e prendersi cura di se stesse, perché ovviamente se tu stai male, poi questa cosa ricade su di te,
0: sì,
1: sulle persone che sono attorno,
0: cura di te.
1: Sulla festa, se succedono delle cose particolarmente gravi, di nuovo, quindi responsabilizzazione, si può fare tutto, magari no, però quasi tutto, però bisogna essere molto coscienti e insomma.
0: Sì, appunto, cioè, parliamo tanto di autogestione, la prima autogestione è un po' questa, no?
1: Comincia proprio lì.
2: Sì, redistribuiamo il lavoro di cura, anche qui, botta consapevole, botta migliore per tutte, direi, no? Di base.
0: Non so se vuoi aggiungere altro.
1: Qualcosina, due info al volo sulle pillole, magari, certo, sulle pasticche. Così. Allora, esiste questa app che io uso ogni tanto. Ma
0: così,
1: perché
0: quando
1: io
0: sei in bagno e fai la cacca.
1: Sì, no, più che altro mi arrivano le notifiche.
2: Candy Crush.
1: Io non sono persona che ama le pasticche, però questa app si chiama No Drugs. Know come il verbo inglese conoscere,
0: la segniamo anche questa nel podcast.
1: Sì. Su questa app c'è questo database, arrivano queste notifiche in caso di allerte, in caso di solito potete controllare un po' la pasticca o il cartone, diciamo, no? Quindi qualche volta anche le polveri. Se avete, mi è capitato di usarla, no? Sono arrivate delle pasticche, metti il nome del logo, più o meno la figura, l'idea, adesso non mi ricordo, per esempio io le avevo prese, che cosa avevano, tipo un teschio o qualcosa, no? Comunque cerchi, vengono fuori una serie di risultati, questo è per l'ambiente europeo, ovviamente. Puoi vedere dove sono state trovate delle pasticche simili alle tue, e poi valutare un po' in base all'area geografica, nel senso, le pasticche che girano qui tendenzialmente possono girare anche in Svizzera, in Francia, poi sappiamo che la gente si sposta. ci sono
0: anche
1: tutte
0: le pasticche viaggiano,
1: esatto, ci sono come la via della seta, la via del sale, così adesso ci sono più le pasticche. Quindi più o meno, se una pasticca simile alla tua è stata trovata in Svizzera, in Francia o comunque in Austria, specialmente queste zone qua, puoi avere un'idea di quello che c'è dentro. Ti scrive, queste sono pasticche testate un po' più accuratamente e ti dicono anche il dosaggio.
0: Ah, ok.
1: perché la stessa le stesse partite di produzione poi possono anche avere risultati diversi, però comunque puoi avere anche un'idea del, perché appunto tu compri la pasticca MD, ok, quanta MD c'è dentro? Perché fa una grossa differenza, perché se ci sono 120 mg di MD, che so, nel caso di prima, si può prendere una persona di 50 kg, si può prendere una pasticca da sé e farsi la serata. Se ce ne sono 300, una persona di 50 kg non può prendere una pasticca di MD, la può dividere però. Quindi invito sempre le persone a controllare, non fidatevi mai per favore di quello che vi dicono gli spaccini, non fidatevi, perché poi sono sempre tutti che vendano oro, però oro. No, cioè,
2: soprattutto se nemmeno li conoscete gli spaccini, poi tra l'altro.
1: A maggior ragione.
0: Qualcuno fa delle piattaforme, cose per starci un attimo dentro, quindi appunto bene condividere e darci un occhio.
1: Esattamente. Esistono anche altri database, ce n'è uno che si chiama saferparty.ch che è in Svizzera.
2: Anche danno.ch, se non sbaglio.
1: Ne esistono un tot, sì, ormai. Io non ci sto più tanto dietro, perché alla fine io consumo sempre le solite tre cose, le prendo sempre dalle solite persone e quindi boh, non
2: Comfort zone.
1: Sono vecchio e noioso, purtroppo, mi spiace.
2: Comunque anche danno CH è sempre più o meno allo stesso genere di piattaforma, quindi puoi cercare insomma il logo della pasticca e viene fuori il dosaggio e cosa è contenuto all'interno, quindi assolutamente consigliabile di utilizzarle e anche spammarle insomma tra i propri amici, le proprie ame, facciamolo un po' tutte, dai, si sta.
1: Quando andate in un posto, ovviamente la prima cosa, se c'è un banchino di riduzione del danno, perché anche, è anche lì che arrivano le notizie, se tipo gira qualcosa che non va.
0: Esatto. E
1: quando siete in dubbio, controllate, il telefono ce l'avete, invece di fare i cazzo di video alle feste, scusate, cioè usatelo per controllare queste cose, cercare delle info. Nel dubbio estremo usate la testa, quindi prendete una dose piccola, aspettate un tot di tempo e poi vedete.
0: Sì, poi no, appunto, bella questa cosa che hai detto dei banchetti, cioè non servono solo a prendere l'acqua no, o a testare, ma arrivano di base a loro le notizie di cosa gira nella festa dove siete, quindi chiedere non costa niente, sono sempre tutte ame, e per sapere anche solo cosa c'è in giro e se qualcuno ha visto qualcosa di strano, almeno lo sapete.
2: Anche perché è così che si fa l'RDR, dal basso in modo orizzontale, quindi le informazioni devono circolare.
0: Reminder. Bene.
1: Va bene.
0: Volevo solo, non lo so, lanciare questa cosa, diciamo, sempre fuori onda, questo appuntamento che oggi è stato molto lungo, molto bello, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Su Sostanze RDR, ci piacerebbe fosse anche uno spazio dove poter chiedere anche in diretta cose, mandando messaggini, insomma, anche condividendo esperienze e cose, magari cercheremo di farlo, ovviamente dicendolo prima, una volta ogni tot. Non tutte le trasmissioni, perché forse non è un po' troppo, però insomma proveremo a lanciare questa cosa e niente.
1: Grazie per avermi invitato.
2: Grazie guru dell'RDR.
0: Siamo pronte a questo sabato sera adesso.
2: Esatto, siete pronte anche voi ora.
0: E ci sentiamo un po' di questa compila di cui parlavamo prima, Tecno Anti-Rap di Golem Records, questa etichetta bretone. E questa che mandiamo è 69 dB, non riesco a leggere, non ho gli occhiali.
2: Generosity is the key.

0: Sempre qui su Brave Ragazze, su Radio Blackout 105.25, sono le 21.17, ricordiamo un secondo i numerini, se qualcuno volesse mandarci dei messaggi, potete scriverci su Telegram o WhatsApp al 346-667-3263 o fisso
1: 011-249-5669.
0: Abbiamo fatto alla fine una buona ora, e forse passa su sostanze e riduzione del danno.
1: Ce la siamo chiacchierata, insomma.
0: Ce la siamo chiacchierata, è stato molto bello. Ringraziamo ancora la nostra compagna per essere passata e averci dato un sacco di news e info. E infatti volevamo parlare anche di riposte, situazione francese, ma penso che rimanderemo, tanto comunque resta molto molto attuale.
1: La repressione è sempre un tema attuale, quindi siamo sicure.
0: Esatto, tra l'altro appunto siamo proprio all'alba del passaggio di riposto che è passata in questo agosto 2026, quindi magari la prossima puntata la dedicheremo una parte a questa cosa. Ci teniamo giusto a leggere il comunicato che è uscito da parte di una serie di collettivi che hanno fatto una chiamata per ottobre. E per ora ci sentiamo un altro po' di questa compila Tecno Antirap 04 e a tra poco.

0: dicevamo, c'è stata una chiamata per il 24 e il 25 ottobre in Francia, in 5 grandi città francesi: Parigi, Bordeaux, Strasburgo, Rennes e Lione, un po' in risposta anche alla grandissima Techno Parade istituzionale che c'è stata a settembre di quest'anno a Parigi. E è uscito un comunicato che ora vi leggiamo.
1: Dall'ultima Techno Parade di protesta del 2025, la repressione del movimento dei Free Party non ha smesso di intensificarsi. Decreti prefettizi abusivi, blocchi degli accessi ai luoghi degli eventi, multe sistematiche ai partecipanti, escalation della violenza poliziesca arrivata fino all'uso di proiettili veri durante due feste, ricorso massiccio a granate lacrimogene e disgreganti, spari con proiettili LBD. E questo praticamente ogni fine settimana. Il governo ha continuato a inasprire la situazione nell'estate del 2026 con la promulgazione della legge Ripost, che ora gli consente di mandare in prigione organizzatori e partecipanti semplicemente per aver voluto festeggiare al di fuori dei contesti commerciali. Noi, attori e attrici del movimento, invitiamo a scendere nuovamente in piazza per una techno parade di protesta in 5 grandi città della Francia, al fine di far sentire la nostra voce e protestare contro queste misure liberticide e autoritarie.

organizzata dai Sound System, questa manifestazione si pone in opposizione alla Techno Parade, che sfrutta la musica techno e le fa perdere la sua essenza militante e politica.

chiediamo l'immediata abrogazione della legge Ripost, la fine delle violenze e delle pratiche repressive da parte della polizia, la fine delle multe e dei decreti prefettizi abusivi

l'instaurazione di un dialogo tra gli attori e le attrici del movimento e le istituzioni di livello nazionale e locale. Appuntamento il 24 ottobre a Bordeaux, Lione, Rennes e Strasburgo e il 25 ottobre a Parigi per una mobilitazione di massa con decine di carri sonori. Venite numerosi, dimostriamo che la determinazione del movimento è più forte che mai e che continueremo a lottare a tutti i costi.

E questo era il comunicato uscito appunto per la chiamata del 24 e 25 ottobre in Francia. Se per caso vi ci trovate o volete proprio andarci, andate. E stiamo ancora sentendo la compila anti-rap 04. Questa era Lilly con What Am I Doing. Ora ci sentiamo un'ultima traccia e poi altre nuove, nuovissime.

0: Siamo arrivate alla fine di questa 12ª puntata di Brave Ragazze, l'aperitivo techno di Radio Blackout. Speriamo di avervi un po' gasato per questo sabato sera. Chiudiamo con questa compila Techno Antirap 04 e ci sentiamo una gem di questo progetto neonato in Casa Romana da due produttori romani che abbiamo già passato varie volte, amichetti, qui in radio.
1: Supportiamo sempre la scena romana, mi raccomando. No,
0: Mars Attack e Zicco, il nome del nuovo duo è Still Human Composers. Ed è un solo improvvisazione, solo hardware improvvisato, per poi arrivare a suonare dei live con questo ensemble. E questa jam sono solo Electron Digit One e Roland R8 con la card Dance. Sul nome ho chiesto, ci dicono, ci è venuto in mente perché il sottotitolo della R8 è Human Rhythm Composer, ma uno dei due aggiunge Fuck AI,
1: che comunque ci sta sempre bene.

Non so se si è sentito prima, ma nelle ultime battute di Brave Ragazze abbiamo sentito SHC Gem One. Ora sentiamo un ultimo paio di tracce nuovissime. Questi sono Perhan e Lilou, estratto uno da una jam recentissima, combinazione degli strumenti di Perhan, che è uno dei due, e Lilou, credo autoprodotti. È una delle prime jam che fanno e che riescono a registrare, ci dicono. Il setup di Perhan è un Roland TR-8S, TR-6S e una Digitone, e Lilou suona con una Analog Rhythm Digitone 2 e un modulare che fa più il lato effetti, tutto pilotato da un mixer Mackie. E, si trovano su SoundCloud, spaccano, quindi andateveli a sentire. Ora ci sentiamo estratto uno e poi un'ultima traccia nuovissima e chiudiamo.

E questi erano Perhan e Lilu con Estratto 1, appena uscito, tutto macchinette e cosine autocostruite. Vi rimando, se ancora non siete lì, al compleanno del Gabrio, e se la prossima settimana vi trovate a Roma, 16-17 ottobre c'è il compleanno di Strike, con distro, cibo, lab, spettacoli, DJ set, chiacchiere, concerti e circo. Ultima traccia di Brave Ragazze e poi alla vostra serata, Raggio con Delta Radio, uscita 2 giorni fa, 2-3 giorni fa.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese.
2: Quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, quenna, 很烦人烦躁 没有空调 肩上贴的药膏 嘴里逼着牢骚 邻居已经睡着 已经睡着，邻居的小孩，吵吵闹闹，没什么比这个更糟，找不到疗伤，没有人疗伤。

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Back there. Noise, noise, noise. Woo!
3: Bring the noise! Make the noise, right. Noise!
2: This song is about noise. Can you believe it?

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: ora ho telefonato qui in radio, ho chiesto se...
1: Che musica? Allora non sai chi c'è dall'altra parte.

0: arrivato così, poi pian piano la trasmissione è andata avanti.
1: Hey, answer.
2: Hey, mamma, sì. Il tempo pronto. Time machine. Macchina del tempo.
3: Finalmente, per la prima volta parlate. Spaziosa in maniera, appunto, dalla mia parte. Però una cosa come l'occupazione, che comunque
4: la radio
3: è
4: interessante, la radio. Sono arrivati
5: che cazzo di musica state mettendo?
4: Era anche di essere molto utile il fatto che la radio era usata come ponte, no?
2: Time machine, team machine,
1: team machine,
2: team machine, team machine,
1: team machine.
4: Per questa trasmissione che si chiamava Non c'ho route, anche lì avevamo degli inviati dallo spazio,
6: non ne vede molto.
4: Gli dispersi dell'incrociatore Aurora. E che io l'ho colorato.
7: No? Quindi caro ascoltatore, non ti spaventare, troverai tutti i galattici.
4: Boh, la gente, no?
2: Team machine, la macchina del tempo.
3: In maniera molto casuale,

0: Macchina.
1: 20 e 37 minuti, buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle frequenze di Blackout. E dopo Black Mamba, come tutti i lunedì, la macchina del tempo ha inizio.
2: Buonasera a tutti, la macchina del tempo 4.0, siamo arrivati alla quarta puntata di questo viaggio nello spazio di Blackout, questa sera in compagnia di la formazione al completo, Pepe,
3: ciao,
2: Beto qua in voce, Christian in voce e in regia, ma questa sera non saremo soli, a parte il fatto che abbiamo anche ospiti dal Pleistocene, amici, vecchi del palinsesto del Giurassico sono venuti a trovarci, questa sera avremo anche un ospite, ricchi premi insomma.
3: Tutti i lunedì, eh?
2: Tutti i lunedì ricchi premi, è vero, perché come ricordavamo la scorsa settimana, oramai la macchina del tempo è partita e ha stabilito una serie di contatti, qualcuno ci ha chiamato in diretta, qualcuno si è fatto sentire via mail, quindi giungono cassette qua nella postazione della macchina del tempo, vecchie registrazioni.
3: Partiamo infatti proprio dal primo capitolo della macchina del tempo, arricchita da un campione di quello che sarà poi un ospite probabilmente delle prossime puntate, ma facciamo partire la macchina del tempo e lasciamo la surprise.

0: due, tre. Boom!
1: Quanto ti ha regalato tua nonna a Natale?
0: 1 miliardo!
1: Anche la mia! Ma io, che sono un giovane underground, ho devoluto tutto alla mia radio!
0: Caspita!
1: Puoi farlo anche tu!
0: E come?
1: Intestando un conto corrente postale sul numero 3
0: 6
1: 3
0: 2
1: 2
0: 1
1: 0
0: 5, ripetiamo, 3
1: 6
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 0
1: 5, ripetiamolo, 3
0: 6
1: 3
0: 2
1: 2
0: 1
1: 0 5, ripetiamolo, 3
0: basta. Intestato a Radio 2000 Blackout, via Sant'Anselmo numero 13 10125.
2: Si facevano i conti in diretta.
3: I vecchi numeri.
2: Ebbene sì, si facevano i conti in diretta, come dicevamo, spot analogici dai primi anni 90 di Radio 2000 Blackout.
3: Su conti correnti analogici, penso il vecchio conto postale della radio, intestato e ancora indirizzato in via Sant'Anselmo.
4: Allora, eravamo sempre a caccia di soldi comunque.
2: È vero, eravamo a caccia di soldi e non di celebrità.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Boom, allora bentornati quindi alla macchina del tempo. Abbiamo cominciato ad ascoltare gli spot analogici. Volevamo così fare un punto della situazione. Qualche settimana fa avevamo cominciato le trasmissioni, la navicella era partita raccontando le origini di Radio Blackout e poi eravamo andati avanti invece raccontando la preistoria, ovvero cos'era la radio prima della radio.
3: Giustamente, andando avanti
2: si torna indietro.
3: Si torna indietro.
2: Questa sera invece, così come
3: la nostra logica è stata chiarita.
2: Questa sera, così come abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo messo mano al palinsesto del Giurassico. Siamo riusciti a ripescare vecchie trasmissioni, abbiamo cominciato con le trasmissioni del virus, anche perché i tre conduttori della macchina del tempo, vale a dire io, Cristian e Pepe, tutti e tre trasmettevamo all'interno di questo programma contenitore della radio, della Fu Radio Blackout di via Sant'Anselmo. Quindi questa sera continueremo ancora con
3: a pescare nel torbido.
2: Sì, a pescare nel torbido dalle vecchie trasmissioni del palinsesto giurassico e continueremo anche a parlare di quella che era la radio di un tempo e quindi torneremo a quel piccolo spazietto che avevamo chiamato la radio prima della radio, o meglio cosa avevamo fatto prima di cominciare a trasmettere. Infatti questa sera abbiamo anche un ospite, Vito, che ci racconterà un pezzo di quella storia che portò poi alla nascita di Radio Blackout.
3: Io lascerei ancora spazio appunto al contributo della macchina del tempo che generosamente è stato inviato e noi apprezziamo. Salutiamo e ringraziamo Andrea, che non sappiamo se è all'ascolto, ma è stato colui che ci ha in qualche maniera inviato la bomba nuova. E boh, un pezzettino di quello che all'epoca era il programma di Tristan e Andrea
4: di Blackout, con le telefonate che arrivavano intanto in diretta.
5: No, Marino, boia!
0: Oh, pronto? Pronto?
6: Pronto? Avete 5 minuti per abbandonare lo studio prima che una bomba ad alto potenziale vi faccia saltare il mister in 3 pezzi.
0: No, l'ho messo giù. No, cazzo. Si è sempre perso tutto. Vabbè, va.
7: Ha detto che abbiamo 3 secondi per mettere giù prima che una bomba distrugga lo studio. Noi gli rispondiamo questo.
8: Credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa.
0: Madre Teresa.
8: Passando

0: Duele.
1: La ganja.
2: Beh, andiamo avanti.
3: Siamo verso la fine.
2: Sì, siamo verso la fine.
3: Un attimo di serietà.
2: Spot.
4: Allora, sarebbe meglio mettere uno spot. Passiamo al primo, al secondo spot, anzi, della nostra.
1: Un attimo,
4: la nostra campagna elettorale si incentra su alcuni temi. Questo è un tema ricorrente della nostra campagna elettorale. Via lo spot.

0: E se deve essere giurassico, siamo tornati ad hoc, ad unghia anzi.
1: Mi è sconvolto questo mandolino, non, veramente l'avevo rimosso, però.
0: Rimosso?
1: Io poco.
0: Vabbè.

0: all'uso delle nuove tecnologie. Qua vediamo oramai immagini, file di vecchi manifesti, di vecchie feste, abbiamo tutto sotto il naso, psilo cyborg, possiamo leggere cose.
1: Ci abbiamo una regia che per fortuna si sta addensando e poi abbiamo anche l'apporto visuale di Fabio che ringraziamo in diretta.
0: Ringraziamo anche in diretta, sì, Fabio fu rumoraccio e fu anche virus, potremmo dirlo. Lalla che di nuovo è venuta a trovarci questa sera. E Vito, come dicevamo prima, l'ospite della serata.
1: Che tra poco ovviamente intervisteremo in diretta.
2: Ma prima di questo ripiombiamo per un attimo con quelli che la radio la fecero, continuiamo la parte dedicata alle interviste della macchina del tempo, interviste ai DJ che fecero radio e redazione o solo l'una o solo l'altra.
1: Quindi la macchina del tempo intervista questa sera Ciano.
2: Ciano dal pianeta Rumoraccio Reggae.
3: Come è nato a Rumoraccio Reggae?
4: E allora, vabbè, buonasera a tutti. Siamo nel 1992, ci sono un gruppo di amici che si ritrovano più o meno in via Sospello, che arrivano lì da diverse storie, stesso tessuto, stesse cose. E quindi questo gruppo di amici è poi quello che ha fondato il Rumoraccio. Da Rumoraccio, quindi gruppo di gente scapestrata che attraverso l'ironia cercava di trasmettere messaggi e militanze varie, gente che all'epoca studiava in varie facoltà dell'università, quindi eravamo pronti a fare e a rifare il mondo, si stacca Rumoraccio Reggae, che è una parte di Rumoraccio e che allo stesso tempo però riteneva lo spirito di Rumoraccio, no? Cioè il DJ era DJ Ciano, lo sci a mano, e il suo nemico era Pietro, Pietro lo snowboard elettrico, ecco. E quindi attraverso questa roba del reggae in realtà poi si faceva dell'ironia, si cercava di riempire gli spazi, però sempre con intelligenza, insomma, intelligenza che poi è sfumata con gli anni, però insomma. E niente, Rumoraccio Reggae nasce quindi soprattutto sull'onda del rumoraccio classico, con questa roba un po' del reggae, del dub, che all'epoca ben si sposava con certe note, rivendicazioni, senza però Rumoraccio Reggae non ha mai voluto fare del proselitismo, roba particolarmente spessa nel contesto un po' del rastafarismo e compagnie varie, perché in realtà l'idea era quella di prendere la musica e di farla diventare poi uno strumento sociale di protesta e di lotta, ecco. E il buon Rumoraccio Reggae dunque è stata una forse della prima trasmissione che poi ha aperto la strada al reggae di Radio Blackout, che poi ha preso differenti forme. Ebbene, chiaramente nell'ambito poi della militanza e del dover contribuire all'autogestione della radio, i vari DJ si sono poi riuniti in un secondo tempo, facendo quella che poi era la Naya Bingi Posse, che aveva come scopo quello di ritrovarsi, di mettere della musica e allo stesso tempo di contribuire attivamente al finanziamento della radio. Ecco, era il modo per fare della lotta politica, della musica e dell'autofinanziamento.
3: Ricordi qualche episodio simpatico che vuoi raccontare?
4: Un grandissimo concorso a premi che ha avuto successi inimmaginabili, che era quello poi di tradurre in italiano, in inglese, scusa, i proverbi italiani, no? Quindi io in radio si diceva Foreign for eight, e la gente chiamava per dire: ah, ma il 4 e 4 8 cosa ho vinto? E il premio più ambito era un set di pentole fatte a Mappano, perché già all'epoca promuovavamo un po' il made in Italy, ecco, quindi già avevamo anticipato questa onda di globalizzazione, quindi noi promuovavamo il made in Mappano, ecco, che ci sembrava una cosa molto interessante.

0: E dunque abbiamo annunciato l'ospite di questa sera che è qui con noi. Beto, ce lo vuoi introdurre?
1: Sì, come dicevamo poc'anzi, abbiamo deciso che oltre che ripescare vecchie cassette dal Giurassico avremmo pescato anche qualche dinosauro. E quindi qua tra i dinosauri che siamo riusciti a pescare nelle ultime settimane ne abbiamo uno in carne e ossa, si chiama Vito. Io mi ricordo di lui da sempre, da prima che nascesse la radio, per cui ho deciso di contattarlo per questo piccolo spazietto che avevamo chiamato la radio prima della radio. Intanto io ti saluto, Vito, e la cosa che volevamo che tu raccontassi agli ascoltatori di Radio Blackout questa sera era proprio la questione del cosa successe o cosa succedeva prima che la radio cominciasse le sue trasmissioni. Abbiamo chiamato questo spazietto la radio prima della radio, ovvero che cosa avevamo organizzato, che cosa avevamo pensato. Io poi ho chiamato te in particolar modo perché ricordo che fui in qualche modo contattato per partecipare alle riunioni di quello che si chiamava il collettivo Screativo e si trovava, se non vado errato, ricordo ancora il mercoledì sera al centro sociale dei Murazzi, ed era un po' un embrione, se vogliamo chiamarlo così, giovanile di quella che poteva poi diventare, se non la redazione, un pezzo della radio. Me lo confermi?
2: Sì, lo confermo, era un momento in cui si facevano molte cose tutte contemporaneamente, non sempre venivano benissimo, però l'idea era quella. Da quando avevamo finito l'esperienza della Pantera come universitari che l'avevano occupata per un mese più, abbiamo affrontato la questione della guerra in Iraq, e ne eravamo usciti con una serie di riflessioni sulla comunicazione, perché a Torino, dopo quel grande exploit rappresentato dal movimento della Pantera, invece contro la guerra ci fu il nulla, e su questo si innescarono anche molte discussioni del perché non eravamo in grado di comunicare a tutti la gravità di quello che stava accadendo, e si ruppero anche, insomma, delle metodologie di lotta consolidate. Una delle esperienze che poi portò alla nascita della radio, che fu Falso Spettacolo, e quella nacque proprio sulla critica dell'incapacità del movimento universitario di rispondere agli eventi della guerra, e si formò quindi sulle ceneri del movimento della Pantera torinese, produsse subito un libricino, Baghdad 1991, Silenzio si studia, un'edizione che denunciava come l'università fosse tra l'altro al centro della ricerca bellica, delle armi chimiche, eccetera, senza andare molto distante in università americane, ma in università italiane, tipo il Politecnico di Torino, che aveva delle commissioni dall'esercito degli Stati Uniti. E nel libretto noi denunciamo tutto questo, facciamo autocritica anche della nostra incapacità di riuscire a comunicare, utilizzando sapientemente, credo, la lezione dei situazionisti, della miseria dell'ambiente studentesco, e facevamo, tra l'altro, così a lato, nella pubblicazione avevamo fatto l'elenco di tutti i ricercatori che erano implicati in ricerca bellica, con gli indirizzi, ahimè, di casa, eccetera eccetera, e naturalmente l'editore, che non è stato abbastanza accorto, era Bifo, Franco Berardi Bifo, delle edizioni Attraverso, si ritrovò subito i carabinieri a Bologna a sequestrargli il libretto, e quindi, insomma, andò così, che ne abbiamo fatto poi una seconda edizione più rispettosa.
1: Va bene, abbiamo Pepe in regia anche, che ci sta per mandare un brano, e continueremo con due chiacchiere insieme a Vito.

0: E stasera alla console arrugginita, gli anni di distanza si sentono,
1: slittano le dita.
0: In realtà era proprio il mixer inceppato, non capivo se il cursore destra, sinistra, il padder, il crossover, che ne so.
1: Io lo so perché non riesci, perché non c'è la strobo, perché quando c'è la strobo riesci a vedere tutto meglio.
0: Vabbè. Potremmo dire bei tempi.
1: Oh sì, tanto.
0: E a proposito di bei tempi, ringraziamo Franco 5000 watt che
1: grande Franco
0: contribuisce a questa macchina del tempo ricordandoci la fantastica trasmissione. Tu che ci vedi meglio, Cristian, puoi leggere il messaggio di Franco?
1: Allora, Franco ci chiede, ricorda la fantastica trasmissione che mandava un cruciverbo al contrario, ti davano la parola e tu dovevi
0: trovare la domanda,
1: indovinare la frase insomma che chiedeva quella parola, insomma. E però, tu lo sai?
0: No.
1: Vabbè, chi lo sapesse,
0: è per quello che siamo qua.
1: Fateci sapere chi era la frase cruciverba al contrario. 011 24 95 669 oppure un messaggio al 346 6673 263 per mettervi in contatto con Blackout. Ne approfittiamo per salutare anche Giorgia che ci ha scritto prima.
0: E tutti insieme facciamo la memoria, no?
1: Sì, tra tanti, insomma, qualcosa dovrebbe venire fuori, no? Un puzzle.

0: studio e torniamo all'intervista live in studio. Ci sono?
1: Sì, ci siamo.
0: Okay. Siamo tutti.
1: Ci siamo tutti, ritorniamo nella macchina del tempo, quindi in compagnia con Vito. Abbiamo provato ad accennare prima, anche parlavamo con lui, della nascita della radio, del perché e del per come. Lui ci ha ricondotto all'università, c'era la Pantera, c'era la guerra nel Golfo e c'era una criticità, almeno nel comunicare questo disappunto verso la guerra. Il passo poi, Vito, in realtà adesso a microfoni spenti ci stavamo dicendo quello, ok, critica alla comunicazione, da lì in avanti poi la necessità, perché vabbè, noi lo sappiamo, di costruire una radio, mi sembra, no? Ricordi più o meno quel periodo?
2: Sì, anche se tutto avviene in maniera così contemporaneamente in diverse direzioni, perché nel giugno 1991, che precede quindi di sei mesi la nascita della radio, del percorso che inizia a discutere della radio, c'è l'ECN, cioè c'è l'incontro a Venezia di tutti i network, e uno dei temi più importanti che si discute in questo meeting internazionale, dove ci sono compagni, compagne di tutti i paesi europei, è la comunicazione, è il mettersi in rete, e la prima esperienza fu quella dell'ECN. Quindi da una parte l'uso delle reti, dall'altra quello di incontrarsi e discutendo andavamo a verificare che molte esperienze di radio funzionavano bene in molte città, ed è stato, diciamo così, il momento in cui probabilmente si è iniziato a discutere del fatto che in alcuni territori forse potevano esserci delle frequenze che si stavano liberando, perché all'epoca c'era la legge Mammì, per cui c'erano spazi molto ristretti, si poteva solo acquisire una frequenza già con una sua storia, e non era possibile quindi aprirsi una radio, diciamo così, se non con tutta una serie di problemi poi di gestione, di sopravvivenza. E quindi il dato fondamentale fu poi l'incontro con alcuni compagni che erano già all'interno del percorso radio nelle loro città. In particolare c'è un compagno che si occupava della manutenzione dei piloni nell'area del nord Italia, quindi era a conoscenza non solo di quello che avveniva nel nord-est o nella zona di Milano, ma anche nella zona nord-ovest, cioè la zona dove c'era Torino, e lui ci diede la dritta che c'era una radio che era in difficoltà e che vendeva, ed era Radio 2000. Quella che adesso non so se siamo ancora costretti a dire Radio 2000,
3: no,
2: Black,
3: no,
2: molto bene, però era la tortura perché comunque bisognava ripetere sempre il vecchio nome storico, ed era Radio 2000, e l'abbiamo conosciuto, era un personaggio particolare, anche nelle trattative è stata una cosa spassosa.
0: Il signor Radio 2000.
1: È vero, sì, tra l'altro ci hanno già raccontato parte del trasloco e pezzi di questo fantomatico acquisto dal signor Radio 2000. Vito, non continuare su questo, che in realtà ne abbiamo già discusso nelle puntate precedenti. Io volevo farti ancora una domanda, perché la macchina del tempo va a pescare vecchie trasmissioni. Tu, oltre che occuparti della radio dalla sua genesi, hai anche condotto delle trasmissioni radiofoniche, così come sappiamo che sei stato anche all'interno della redazione, hai fatto l'informazione. Qualche puntata fa qualcuno ci ha raccontato che eri il famoso e famigerato inviato a Milano nel periodo di Tangentopoli, ma noi questa sera siamo qua in realtà per farti riascoltare invece uno stralcio di una trasmissione che tu conducevi e che si occupava sempre di comunicazione e di critica della comunicazione. Te la ricordi anche questa, no?
2: Me la ricordo bene.
1: Come si intitolava il programma, quando andava in onda non lo ricordi però?
2: Trasmaniaci li abbiamo infilati dentro, ma non avevano uno spazio fisso.
1: Va bene, noi ti facciamo sentire uno stralcio di quello che fu un tuo momento radiofonico, poi magari ci viene in mente anche il nome della trasmissione.
0: Quindi una macchina del tempo che pilota in questo caso il tempo con attenzione e precisione, e quello che sta per andare è un pezzo della tua trasmissione che ti abbiamo registrato.
3: Per rispondere a chi siete, cosa fate, cioè il fatto di produrre identità.
4: Vero, Aldo difendimi.
3: No, però sono domande stupide, dovreste cominciare dal concreto, non dall'identità, cioè chi siete. Uno è quello che fa, cosa facciamo noi?
4: Cosa fate?
3: Cerchiamo di cercare il punto di esplosione, di implosione degli equilibri sistemici, della coercizione ambientale del capitale, cioè cerchiamo di attaccare e inquinare l'ecosistema capitale, il processo di eteronomia ambientale che ci viviamo quotidianamente, cerchiamo appunto la proliferazione incontrollabile ed acefala di tumulto, di sabotaggio che non rimane atto a sé, quindi mistica del sabotaggio, ma di sabotaggio che si fa ambiente, che si fa tumulto, che si fa in qualche modo costruzione di situazioni, questo partendo da una constatazione che esistono degli snodi di meccanismi di dominio e di coercizione e di disciplinamento e di messa al lavoro dei corpi, inteso messa al lavoro come brutto comando, come imporre dei sensi al corpo ed estrarre un senso generico da questo corpo, quindi imporre identità, imporre territorio, imporre appartenenza, imporre etnia, eccetera eccetera. Dunque esistono degli snodi di queste strategie, questi snodi vanno attaccati, vanno intaccati, esiste un riequilibrio dell'organizzazione urbana, esiste una riorganizzazione, una riprogrammazione spettacolare militare del territorio, e questa riorganizzazione va attaccata in quelli che sono le sue determinazioni fondamentali, e le sue determinazioni fondamentali sono che non siamo più nella città fordista, e quindi la ristrutturazione del territorio o del post territorio, in quanto non è più il territorio che conteneva il sociale, in quanto il sociale è finito, comunque la ristrutturazione del territorio urbano non si costruisce più intorno alla fabbrica taylorista, ma intorno a determinati complessi che sono gli ipermercati, i centri direzionali e cose del genere. Questo per fare un esempio tra tanti di quali sono centri di inspessimento semiotico del dominio che vanno messi in crisi, cioè punti di raggrumazione del codice e del disciplinamento dei corpi. Noi cerchiamo di mettere in crisi questa cosa. Il nostro progetto è partito da un uso assolutamente disincantato e non feticistico di determinati media, diciamo, da una interazione tra varie situazioni, un proliferare e collidere di corporeità che è con l'uso di quella che è Radio K Centrale a Bologna, l'uso di quella che è la European Counter Network e Cybernet e le reti telematiche di movimento, la produzione di eventi, tumulti, serate che potevano avvenire in spazi anomali o in spazi dove in qualche modo era prevedibile un decorso e uno sviluppo, come poteva essere i centri sociali di Bologna. Tutte queste situazioni collidono tra di loro per rompere la verticalità del messaggio che noi daremmo usando semplicemente i media, creiamo appunto un tumulto, un proliferare di corpi, una interattività reale e non simulata come è nello spettacolo e autospettacolo cyberpunk, e soprattutto un agire, una prassi brutalmente materiale e concreta. Tutto ciò che non prefigura uno sbocco concreto, una prassi, un agire nella città è involuzione, autogratificazione della critica radicale. Noi siamo per l'agire, non per la mistica dell'agire, ma per la riappropriazione della vita contro la sopravvivenza, ma riappropriazione concreta, guardando quali sono gli snodi, e quindi scendere in strada, trasvalutare il valore degli spazi in modo da invertire tutti i percorsi stabiliti della città, costruire situazioni in questo modo in tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti di vita separati, per una riconduzione alla totalità della nostra condizione di spossessati di tutti gli ambiti che il dominio mantiene separati nella teoria. Questo è continuare a vedere la società come un divenire, come un movimento, e uscire dal nichilismo del vedere appunto l'inerzia, del vedere il tutto uguale a tutto, e uscire sia dal nichilismo passivo, cioè l'autocommiserazione, sia dal nichilismo attivo, cioè semplicemente la negazione in maniera antidialettica. E quindi non è vero che la negazione della negazione diventa affermazione, non crediamo più a questi schemini, cioè noi siamo per la affermazione, non al negativo di quello che ci viene imposto dal potere, siamo per la affermazione in positivo di quello che siamo noi. Non ritagliamo più la nostra identità su quello che ci viene spossessato dal capitale, ritagliamo il nostro agire, che non è più identità ma è differenza incontrollabile, indicibile, ineffabile, imprevedibile, inafferrabile, su quello che è la nostra azione, su quello che è il nostro agire, su quello che è il nostro costruire, fondare, affermare concretamente il comunismo.
4: record.
5: Cazzo, per 23 secondi non ha fatto il record.
4: È vero, avevamo altre interventi.
6: E questo lo spiego in questo libro, Transbagna qualità e situazionauti.
4: Ok, di cui diremo.
5: Poi appena
4: di cui diremo
5: integrale,
4: di cui diremo.
6: No, è neanche una particina della premessa questa.
4: Bellissimo, Riccardo, vai.

0: Masi Bolognesi che parlantina.
1: La macchina del tempo veramente si muoveva dun dun dun dun dun dun, senza musica quasi in sottofondo. Avete sentito? Allora Vito, ricordi qualcosa? Perché noi qua qualcosa abbiamo sentito, poi sul finale abbiamo sentito anche la tua voce. Allora volevamo chiederti così, quest'ultima domanda, se ti ricordavi il programma, che cosa facevi, cosa combinavi.
2: Sì, allora la mia difficoltà prima, perché non vorrei sembrare che ho un cecchino nel cervello che uccide tutte le cellule della memoria, è che oggettivamente si facevano diverse trasmissioni, perché eravamo all'inizio, per cui io curavo insieme a Andrea Communication Breakdown, lui più bravo di me sicuramente sul tema, ed era una trasmissione sulla comunicazione di cui vi racconterà sicuramente lui più ferrato. Poi facevamo i radiogiornali, quindi le corrispondenze, poi facevamo 1+1=, rosso più nero, un titolo futurista che si occupava di creatività, critica dell'arte, del concetto di arte, eccetera, e probabilmente i Trasmaniaci quel giorno erano ospiti di questa trasmissione, e quindi insomma, cioè, erano tante cose, tutto contemporaneamente. E non so neanche come abbiamo sopportato un tale prodotto culturale in radio. Però adesso tutti sapete come mai Q ha tutte quelle pagine.

0: Comunque questi bolognesi di Q, poi Luther Blissett o quello che erano, trasmettevano, se non sbaglio, avevano uno dei loro spazi a Radio K Centrale, no? Comunque c'era un network o qualcosa del genere, no?
1: Sì. Noi siamo state comunque due radio che si sono parlate molto perché abbiamo aperto quasi contemporaneamente. In particolare il percorso che poi sfociò quasi subito in Luther Blissett, dai Trasmaniaci a Luther Blissett, era un percorso che aveva con noi in particolare di falso spettacolo delle caratteristiche di comunanza, perché facevamo tutti e due dei ragionamenti intorno alle tematiche relative alla comunicazione, al concetto di spettacolo e alla critica dello spettacolo, per cui diciamo così, nel panorama degli anni 90 ci sentiamo di dire che erano degli esperimenti che avevano un loro senso. Eravamo duttili, leggevamo cose e avevamo come punti di riferimento cose molto diverse, perché se andava da Negri su a Parigi, che non poteva rientrare in Italia a sentire un seminario, e poi si passava sempre in Francia dai situazionisti e si leggevano cose anche molto diverse.

0: fare lettura di un volantino che sono riuscito ad ottenere ieri da parte di un sedicente movimento per la ricarica del cerchino, collettivo Quando la sveglia suona, collettivo Tempo Perso, collettivo Svuoto Occupato, Rolex Autogestito e collettivo Scogli l'Attimo. Il titolo è Fuori lo stato dall'orologio. Non un voto, non un minuto al padrone. Per l'autogestione del proprio tempo ridateci l'ora fottuta. Scusate che mi schiarisco la voce, eh? Allora, anche quest'anno, allo spuntare dei primi fiori della primavera, torna la repressione del capitale a ordire l'ennesima truffa ai danni dell'autodeterminazione e libero godimento della propria esistenza. Questa notte i soliti gestori dell'altrui pensiero hanno organizzato la solita performance del cambio delle lancette dell'orologio. La lotta per il mantenimento dell'ora solare non è un vezzo di fricchettoni amanti di natura. L'ora legale è una truffa di coloro che sfruttano il lavoro di masse di individui incapaci di coglierne dietro questa riorganizzazione planetaria del tempo, una manipolazione mondiale delle coscienze. Non un voto né un minuto al padrone. Questa notte per noi le due resteranno le due e così continuerà ad essere fino al ripristino della lancetta. Contro il tentativo di strumentalizzare i nostri attimi, contro tutte le legalizzazioni, non spostare la sua lancetta.
1: Questo non te lo ricordai, vero?
0: Con un orologio fatto da una lancetta.
2: Questo non se lo ricordava nessuno.
1: Neanche io me lo ricordo.
3: Ma sì, se lo ricordava il traslatore telefonico, sì.
0: Il fulmine indica
2: il traslatore telefonico ricorda questo ed altro.
0: E vicino c'è scritto e lì resterà.
2: Bene, 21 e 21, sempre la macchina del tempo, ancora per 10 minuti, poi lasceremo la regia, quindi come si dice in questi casi volgiamo al termine. Io ne approfitto anche per salutare Vito questa sera che è venuto a ricordarci anche lui il Giurassico in questo spazietto della radio prima della radio. Ciao Vito, alla prossima magari.
4: Ciao a tutti, un piacere.
3: Grazie Vito.
1: Grazie veramente perché...
2: Sono stati momenti... sì. Beh, li abbiamo anche, sì, Pepe ricorda dei pezzi, ritorna alla memoria e quindi ringrazia in particolar modo Vito questa sera.

0: a trasmettere.
1: Allora, io ho cominciato a trasmettere a Radio Blackout praticamente dall'inizio. Ricordo anche la data esatta, che è una data abbastanza famosa nella storia torinese, perché è il 25 settembre del 1992, il giorno delle cariche in Piazza San Carlo, alla manifestazione. Per me la sola esistenza di questa radio e lasciamo perdere la possibilità di trasmetterci, che era un sogno praticamente, nel senso che ero cresciuto ascoltando la radio e, da appassionato di musica e da appassionato di musica non convenzionale, diciamo. La mia trasmissione si chiamava Bestia, che era anche il nome della fanzine che io facevo, da intendersi non tanto nel significato che poi soprattutto più avanti ha preso di Panca Bestia, ma nel senso di, io almeno io lo leggevo così, nel senso di fare le cose, diciamo, della carica con cui uno fa le cose, e oltre a quello anche di eclettismo, diciamo, nelle scelte dei dischi da mandare. Io penso di non aver mai fatto una trasmissione di genere, nel senso che io personalmente ho sempre ascoltato musiche di generi molto diversi e cercavo di passare tutto, e anzi di rendere normale il fatto che una persona potesse ascoltare anche generi sulla carta lontani. Io ho sempre diffidato di chi ascolta solo un genere di musica, ho sempre amato e ho sempre incoraggiato, per quanto mi era possibile, il mescolare, il sentirsi a proprio agio nel mescolare generi e stili e culture diverse.

0: Una cosa interessante che ricordo di aver fatto nel mio programma, anche se poi non so quanti effettivamente abbiano colto il mio invito, è stata una sorta di antenato del file sharing, potremmo dire, visto con gli occhi del 2012, e cioè quella di mandare un album, naturalmente stiamo parlando di album in vinile. Tutto il lato A interamente, poi parlare, poi girarlo e mandare tutto il lato B interamente, annunciando prima ovviamente quello che stavo per fare, elencando anche i titoli dell'album in questione, per permettere alla gente di registrarsi su cassetta il suddetto album nel caso gli fosse interessato farlo. Detta così mi rendo conto che ovviamente sembra di parlare del Pleistocene. Detto questo, effettivamente guardandolo con gli occhi di oggi è una bella, mi sembra una bella idea, ecco, dal punto di vista radiofonico una martellata in testa, però dal punto di vista, diciamo, della condivisione della propria collezione di dischi, una cosa interessante. Se poi c'è qualcuno in ascolto che ricorda di averlo fatto, io ne sono molto felice, potrebbe telefonare alla radio e palesarsi, lo nomino immediatamente mio miglior ascoltatore di tutti i tempi.
1: Adesso, per chi se ne intende, all'epoca Billy Bragg era abbastanza barricadero pure lui, un trio che veniva coadiuvato da tastiere, fiati, eccetera, comunque con una solida base punk, anche perché i primi singoli avevano molto di Clash, anche nell'immagine ricordavano molto i Clash, questi Redskins, che erano più o meno dei veri Redskins, cioè degli skinheads di sinistra. Ricordiamo il loro appoggio al Socialist Workers Party, che è una formazione extraparlamentare di estrema sinistra inglese. E niente, possiamo andare subito all'ascolto di questo disco, vi diciamo i titoli di questo primo lato.

0: Now the power is yours. Kick over the stages. Go get organized. It can be done. Keep on keeping on. Burn it up. Bring it down. Allora possiamo incominciare. 1986, Redskins, neither Washington nor Moscow.
1: Let's get this situation sorted out. We're so polite, it makes me want to
2: Beh, lo mandiamo tutto anche
3: sì, immagino che vogliate registrarvi i Redskins, versione da vinile registrata su cassetta e rimessa su file e rimandata in MP3 da
4: veramente
3: noi.
4: Giurassico, no, beh, veramente beh. Giurassico
3: è il meglio che si può avere dei Redskins in diretta,
4: la serie più originale che possiate trovare sulla piazza.
2: Il disco era veramente fantastico e io ovviamente lo registrai. Quindi sono io.
4: Allora uno c'è, allora uno l'abbiamo
3: detto.
2: Il miglior ascoltatore
4: in vano. Di
3: beh, comunque noi lo sappiamo, ma per chi non lo sapesse, lui era Andrea Pomini, il Pomo, che
4: alias Bestia, alias Slogan.
2: Sì, è vero, abbiamo mandato la macchina, l'intervista della macchina del tempo senza annunciarla. E salutiamo tra l'altro Andrea che ci ha rinfrescato la memoria. In realtà la cassetta dura ovviamente il tempo di un disco, quindi più o meno 45 minuti, non ve lo facciamo ascoltare tutto, però un pezzettino magari ancora lo mandiamo, dai.
3: Sì, ancora un pezzettino, dai.

Questo allora era il secondo lato di Neither Washington nor Moscow dei Redskins. Ricordiamo i titoli di questo secondo lato: Hold On, Turning Loose, Take No Heroes, Let's Make It Work, Lean On Me e The Return of the Modern

0: Noi abbiamo già parlato prima dei Redskins, inquadrandoli un pochettino. Ricordiamo 1986 usciva questa LP, ma i Redskins iniziavano circa 3 o 4 anni prima. Abbiamo una testimonianza di un signore che ha visto, o meglio ha tentato di vedere i Redskins in Inghilterra nel 1983, giusto? Accattati il microfono e dici un po' com'era l'atmosfera a quel concerto.
1: Non lo so che atmosfera c'era, perché non sono riuscito a entrare.
0: Ecco, ma appunto, non sei
1: riuscito. Però già nell'83 erano a Londra, erano uno dei gruppi di punta del, dell'allora underground.
0: Quello nell'83 era uscito il primo singolo, se non sbaglio, o forse due singoli.
1: Sembra un paio di singoli erano già usciti loro.
2: Ok, com'è? Ma ovvio. Cosa annuncio? Vabbè, sì, ma devo dire, cioè, il pezzo che ascoltiamo adesso, ok,
3: sì, è più giovane?
2: Ok. Allora vi saluto per oggi, l'ultimo pezzo è dei Fichissimi, una band in parte pinerolese, in parte torinese, dal loro primo singolo Un mondo fichissimo. Ascoltiamo La tipa della casa occupata.

Andrea mangia le patatine. Le patatine sono buone. Mangiati anche tu le patatine.

0: bevi anche tu la gazzosa.
1: La cosa che diceva lui prima del teatrico, che non è il teatrale è l'ipercodice teatrale, cioè appunto la rappresentazione, la messa in scena della cosa. Il teatrico è quello che diceva lui, il fatico, il fenomenico, la fonazione, cioè il corpo che cambia con il suo muoversi il valore dello spazio, interrompe la circolazione pura, interrompe le vasche in mezzo alla strada e ricrea dei vortici, decostruisce i punti nevralgici della circolazione della città. Queste sono determinate tipo di cose che sono state fatte con una certa efficacia a Viterbo, ad esempio, perché è nei posti più inaspettati che cioè l'insubordinazione è un fiore selvaggio il cui polline viene portato dal vento e poi finisce anche in posti assurdi, tipo questa valle lunare a Viterbo. Il centro di Viterbo è disabitato, cioè Viterbo ha un
2: buco centro, della macchina,
1: è una valle
2: del tempo.
1: Che sembra lunare, cioè che
2: ha preso
1: però
2: il possesso,
1: città,
2: il comando
1: fuori,
2: direi,
1: completamente disabitato, Valle Faula, il famoso buco
2: spot
1: di culo.
2: Analogici.
1: Lì è successo qualcosa.
2: Vecchie cassette che si impossessano della console qua, della nuova Blackout. Beh, d'altronde la macchina del tempo, Pepe, era un po' e voleva essere questo.
3: Sì, voleva essere appunto la minaccia che torna
2: dallo spazio,
3: dal passato.
2: Infatti abbiamo sentito anche due capolavori di spot analogici ricomparsi qua all'interno della macchina del tempo. La navicella della nostra trasmissione addirittura ne ha risentito, abbiamo sentito questa gassosa che si impossessava dei vetri della regia addirittura.
3: Non c'è più niente, Beto.
2: Ah, non c'è più niente, la macchina del tempo si è quasi bloccata, forse abbiamo esaurito, come dire, il carburante.
3: No, dobbiamo dire a Christian di mettere o un pezzo
2: o salutare.
4: Ok, tutto come...
5: Ma meglio non si poteva.

0: lunedì in dirittura d'arrivo.
1: Sì, ti ha un po' presa, alla fine la macchina del tempo si è
2: impossessata
1: di noi.
2: È la trasmissione, ma come dicevamo prima, come giusto che sia.
0: Schiacciate il bottone prima la prossima volta, mi raccomando.
2: Anche perché non siamo sempre in grado di controllarla, d'altronde. E approfittiamo del fatto che questa sera la trasmissione che arriva subito dopo di noi è un po' in ritardo, quindi abbiamo sforato la macchina del tempo, ha sforato essa stessa e si è presa, come dire,
0: la rivincita.

0: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti, di più.
1: The magic.

0: Saluto ma Socrate, di Socrate.
1: La faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata. No, mossa.

0: one horse.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
2: Rainbow Island, Extravaganza Mix.

Sir Horace.

La crocene descrive un momento storico in cui l'umanità interagisce solo con violenza, martellate in faccia e cocaina si corre, cocaina si corre, cocaina si corre, cocaina si corre. La crocene descrive un momento storico in cui l'umanità interagisce solo con violenza, martellate in faccia e cocaina si corre, cocaina si corre, cocaina si corre.

0: One horse.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Vabbè,
1: risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la
3: storia. Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

Thank you.

0: palle di pistorimi.
1: Multitox. Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai ancora. Insomma, biscotti.
2: Adesso.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

là che ci so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai

Pardon. Pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre.